anche de pli musica instrumentala. Chattai vus en l'emission l'instrumentala sin rtr.ch/radio.

Jau Sun, Casi Huzli, l'accordionist dalla Chapella Valopse. Bun divertiment cun la musica populara sin RTR.

0: Veramein schon sind sie verlassen neue Tats, ma in November nüllja, wo stünd ihr nabra mai? Ha? Oder mai?
1: Jo als, das sind jetzt. Das sind jetzt, wo du bist ja propi, aber du planest für dein Sense sind jetzt. Stimmt nicht, Jus?
0: Ich war Sense sind jetzt, el più important, no son as sind jetzt, den per se las neue Tats. Per quai, per plagiar.
1: Il cliente che pretende plirs 100 milioni della banca centrale Grigiuna è Remo Stoffel, l'investor Grigiun stat da vos il plant d'indemnizzazione. Arsenal è nel final della Champions League per il club da Londra e si la seconda giada che il domonio quest pass quai sventer il 2006. Ed oz è si variabile per part ferm sur tracci con fasa sulle livas de temp en temp plovi. Come trais del stemas, cioè pinò per vos oz la 6, mio nome Olivia Christen, vien di abitiusessas della partita. Da vos il plan di indemnizzazione de plirs 100 milioni francs contro la Banca Centrale Grigiuna e si è società affiliata alla Banca BZ, stat l'investor Grigiun Remo Stoffel, quai a confermare una pledadra della Priora Suisse, la società de Stoffel, envers l'agentura de novitats AVP. In sa inoltre una domanda de mediazione in connex con il plan di indemnizzazione. Il plan se drizza contro la GKB e la BZ in connex con l'aumento del capitale per la United Machining Solutions SA il gener 2024. In questo connex hai la GKB e la BZ sco administratura de facoltà desisti dal strade de compra, quai a disfavur dels investors existents trantels quels era Remo Stoffel. Il presidente americano Donald Trump vuole interrompere per un curt tempo l'azione che deve garantire abbastimenti in transizione tra la via de Hormuz. Durante il stop del progetto Libertad vogliono esaminare se si può sottoscrivere una convegna tra Washington e Teheran a Trump annunciato in sua piattaforma Truth Social. En il rom del progetto Libertad ha il militare americano accompagnato plirs abbastimenti commerciali tra la via de Hormuz. Questa via ha una grande montata per l'economia mondiale per il trasporto di ali e gas liquid. In connex con la guerra in Ucraina cominciata a mezzanotte in una pausa di combatt che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha proclamato unilaterale. Questa pausa di combatt valia illimitata e dice che la Russia non attaccia bec l'Ucraina, uscia Zelensky. Il presidente russo Vladimir Putin dall'altra parte ha proclamato una pausa di combatt unilaterale che vale mo venerdì e sonda l'ora saregora della Russia vide la vittoria contro i nazis durante la seconda guerra mondiale. Il militare americano ha da nuovo mai attaccato una barca da contrabbandisti da droga su Poniz e mazza tra i uomini. La barca sa è stata in una ruta nel Pacifico orientale che sa è conosciuta per il traffico con droga, sa comunica il militare americano sulla piattaforma X. Queste indicazioni na Poniz per il momento becci verificare indipendentemente. Dopo il tempo sa attaccia il militare americano di una puspe barca che supona che la Transportation Drogas en ils Stadis Units. La nav crugera con il cas del virus da Hamta a bord dasce entrare in port delle Inslas Canarias, quai alla Spagna l'Ubi, quai an ins decis insieme con l'Organizzazione Mondiale della Sanidad WHO e l'Unione Europeica, quai tenor drec internazionali principi umanitars a comunicà il Ministeri de Sanidad a Madrid. En finotzen mortes trais in morts trais passagiers a bord della nav crugera quai per via del virus da Hamta. La WHO part attualmente del fatg che dat in tot 7 cas da malzogna. Durante la novità del sport, Arsenal è nel final della Champions League. Il club di Londra guadagna il giro di ritorno da mezzfinale contro Atletico Madrid, quai con in a nulla. È nel giro di partenza Vevida in pari dats inedin. Il gol decisiv de dir assaita il capitani Bukayo Saka curt avant la pausa. Con quai è Arsenal per la seconda già da suentri il 2006 e nel final della Champions League. L'adversari vegna d'esser Bayern München o Paris Saint-Germain. E per finir anche Laura, oz esi variabel per parte esi ferm sur tratsch, trantren ponin squintar cun fasa sulle live, sur tut il suenter mezzdi da temp en temp plovi, il pli intensiv in il mesauc e la brigaglia. Las temperaturas maximales en a cuire ter 12 grad, sen sur selva trantra dudas e sedas, ed en lenge di notte ter 8 grad.
0: E quasi stat, intanto es la 16, ossa, cittadini si funziona al

0: Marco de Benura, a 6 de mai, giavisch un bon di. E oz, quisch di da 6 de mai, es al di international da dündes pü fascinants instruments. Cida. Oz es al di international da l'accordeon, da l'orgel da maun. Inter mes instruments, na tenim per lezions, also fin pro Schneewalzer suniri vi. Da ist nur ein Jahr der Primavera. Ma oz ist ein Di speziell per totes Amaturs de Café. Ja, ne, ja, schon tini un. Oz fisch gestern empe un des pü Prominenz Amaturs de Café. Sis 65-javel Anniversari.
1: Nespresso, what else?
0: Dai, ci ater. George Clooney va oz in pensione, donta sunt sa jura cel farà in avant films, fis puciasch al nofes, per in gestis films sunt pel pü ad una fitch bunzi de differents genres. George Clooney festeggia oz ses 65-javel anniversari. E a propos films, un das films, sonst 70 è stat Saturday Night Fever con John Travolta. Hai lanciato in paese la era da disco. Furora pro quel film ha però impostato e fatto la musica al soundtrack di quel film. E quel esrivi oz quel album. Oz avant 48 anni, su in piazza un delle paradas da hits in Inghilterra, ma er antis Stadis Uniti. E vos out ci vien ossa 7 tocs. Da quel album han scritt as Bee Gees, tocs ci sun fin al di de dots classicers. Sco per example, Stayin' Alive. Ma sì, tuna la banura qui in Svizzera romancia, la sesica

Ed el set fire to the rain las 6:23 minuts esi. I spraunze nu tas vaint il ciao adonta si va per un titel de in un certsegn champion mondial e lora talpigliani schel es un Zürich Guys. Una seiraunze da viadis inglaisa han empe fat una rangazion de las meldras e las più luxuriosas stazions da tren dal Mont. E quella sin plaza un es una in Svizzera. Na, e non es quella da Landquart, quella fis relativ manci no, in quella lista da Rangs. Na, ed es natural manci la stazione da Turic. Qua amo sa qui studi, valità da stoni da scurante stazions, tenor gastronomia, possibilità da far commissions, lounges, i la valutazione das jasts es nida resguardada. Turic ha per svasi impustut con sia sporta culinarica, multifaria e l'experienza da viadi da prima classe. Sie das Platzes 2 fin 4 seguen in loro üste 3 Stations giapponeses, nempe Osaka, Kyoto e Tokyo. Sin Platza 1 però la melder Station del Mond, quella da Turic. A tutti questi fa un oz viadi col tren, giovigiani buon viadi e hai scivu out da müder tren a Langquart. Simplemente serra rasölz.

0: Ün des novs da Pascal Gamboni in a nibla el ciel. Oz dai pü nüvles el ciel de pü de quai do las noitats. Pascal Gamboni in Tuiecin, las noitats d'una Tuiecina. C'hai da nov las sesimets, Olivia Christen.
1: Da vos il plan d'indemnizzazione da plirs 100 milions francs contra la Banca Centonala Grigiuna e si è societata affiliata alla Banca BZ, stat l'investur Grigiun Rimo Stoffel, qua confermai ne pleidadra della Priora Suisse, la società de Stoffel, envers l'agentura de novitats AVP. Inzaia inoltrà in a domanda d'indemnizzazione in connex con implant. Il presidente americano Donald Trump vuole interrompere per in curt tempo l'azione che doveva garantire a bastimenti il transit segir tras la via de Hormuz. Durante il stop del progetto Libertad vuole esaminare se si possono scrivere in una convegna tra Washington e Teheran a Trump annunciare in sua piattaforma Truth Social. Arsenal è nel finale della Champions League e il club di Londra ha guadagnato il giorno del ritorno del match final contro Atletico Madrid, quel con in a nulla, e nel giorno di partenza aveva da in pari dats in adin.
2: La meteo presentata Folk, vostra bottiglia del Vic e la Regione.
0: Eroz, nuven la gronda plövia bramada, almai nulli in gronda sparz del giuntuni da time variabel per part esi ferm sul tratt, tanto reins da poi far quint, con fases sulla livas, in pustut domasi. La bramada plövia dai oz be io las valadas taliaunas, la ploi per part er un pa plü intensiv. I diveni un pein più freischin, las temperaturas maximales oz acquaira 17 grads, 10 fin 14 grads dai in sur e sot selva, maximal manch 30 grads in engedina bassi ed un pa più frei in engedinata, la nudarai oz da più co 8 grads. Hai, Shavu, no che ne sciata Leonia Rocobello e l'ora non fai cloud RTR. Leonia Rocobello a sduaipi con Chains Bovs del Grigiun, Chanuglia della Svizzera. I coci te sva, quai dal Daini, scoprossem qui a pro RTR, curcia nom Impuls.
3: RTR. Danus per vus.
0: Fin là, però, mo blera buona musica. In excess spetta e qui è es

0: let you know.
1: Grandius.
0: You are my kind.
1: In excess, need you tonight. A banura bot vainc dalla set qui a pro RTR con quai pros duai bovs spi cun chains in Svizzera romancia nem per Leon e Rocobello.
2: RTR Impuls.
1: Il lor possessura superbia es Bibi Vaplan.
3: Curcena avant ver saison salva la vita de mes bofs, Rocobello e Leon, dera per mai da prima de vents clair, questa acțiun non esbe una bella idea de charità o un gag de promo. Mia visione artistica tenge più de lunch, es più filosofica e blurda. Co precis ce quai ves de sviluppar, num dera avant saison se modul to clair, ma usce es quai cun aventuras verdaivles, id es una aventura. Se tot fus de prima de vent fin già previsibil, nu fusse possibil de resentir usce intensiv tema, in sdurezza, plajair, ed impostut manchessen tot las belles surprises ce la vita apront sun una via aventuraivla. Durant quest saisons con Rocobello e Leon, s'han sviluppades pas per pas visions e progetts concrets. Sper quai es cresciuda ir la vita in turnstalla, blere surprises e noves amicizias s'han manifestades. E ha dato diversi momenti che mi hanno fatto risentire venerazione. Momenti magici e mistici. Da quinta arsuto questi momenti è impossibile, ma ciò che mi ha dato in noi è che dà un aspetto che unisce tutti questi momenti. Ed è l'empatia, la fascinazione e l'amore che altri umani risentono per Rocobello e Leon. E se sono state quelle che ha salvato i bofs e il mio amore è naturalmente enorme, sono ad una senza plez di ingiondar ce quai ven, quel sentimento e perciò, ce sui blers parten con mai quell'amore.

0: Mercredi as 6 da mai esi in 11 minuts la 7 e ag pois a dir lung temp der d'exercitar nun aut pü. Attenzion, ossa vini da dats mair fitch be. Viena, si incontrano da 14 fino a 17 mai, 550 società di musica, passa 20.000 musicanti e musicantes alla festa da musica federale. Dal profi trombettist fin pro al io non ha più esercitato per l'ultima prova, clarinettist. In irazzo fla qua c'è spulmunz da naun e battu a tot spudair. Sai qua marcia, polca o momenza pegliolina, qua è musica. Quai es el più grand eveniment de instruments de fla del Monts. I con RTR sarà in pasco esser live dalla partida. La festa de musica federale a Biena, grand tema, sin totes canals de RTR. I nu lanciain oz quella festa de musica federale con un chicchere sees special che noi oin con un das passa 20.000 musicanti e musicantes che faraun in bun unemna viadi a Biena, nempe con Reto Lehner da Zernetz ci sarà dalla partita sco dirigente della musica d'Engiadina Bassa con c'hai ambizioni veramente?
1: Ci si fa musica, pensa che il più importante è dimostrare la musica allo spettatore, l'auditor e da... Per me, i musicanti sono un motivo speciale da dire di una festa più grande, in particolare una festa federale.
0: Già, Reto Lehner, i sia musica sono pronti, con c'è una ambizione ci vanno bene, ma c'è fiura, ce la farà oz pro il chicchere se speciale, dal Daini. Dalla settimetz, oz qui a pro RTR, vos emitur, ci va per la festa di musica federale, ce non lanciain appunto scudit, oz. Bundy.
2: Well, you done me, and you bet I felt it. I tried to beat you.

I'm falling for you. Arrivo fuori con Falling qui a Pro RTR. Una da las nos da qui stemna, la Banca Centrale Grigiuna è confrontata con un plan da più 100 milioni di francs e ossa se sai Cici ha fatto quel plan. Un ci dera un tempo fitch sovent anti las medias, in posti per vide ce la compra la terma a Val San Pieder e a Leo e Fabricio là e ne ha da una tour gran chilometer su Antil Ciel. Da più details da quel plant, si cicides l'om ci fa plant in 3 minuti della novità.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: La stagiun d'envien passada sae stada ina de success e pretenziusa a madem temp, quella bilancia dell'Union de las Pendicularas Grischunas. Il client che pretende plir 100 milions della banca centunala Grischuna è Remo Stoffel. L'investor Grischun stata vos il plant di indemnizzazione. Ed ozese variabel per part ferm sur trac con fase su delivas de temp en temp plovi. Como trais des temas, ciopinò per vus oz la siat. Mio nome è Olivia Christen, biendi. Abitius essas da la partida. L'Union de las Pendicularas Grischunas tira una bilancia positiva dall'enviran 2025-26, quae malgrà la mancanza da naif al cominciamento della stagione. Comparaglia con l'onavant, in onda record, sai il d'ombra da giasts riduzi mo per 1%. Comparaglia con la media dels davos 5 ons, sa risulta scizzunt in plus da passa 7% ai nomen in a comunicazione. La svieuta da transporte s'ha aumentata per 0,4%. Fici important sein stats ils indritz de far naif artificiala. Da vos il plant d'indemnizzazione da plirs 100 milions francs contra la banca centunala Grischuna e si è societata affiliata alla banca BZ, stat l'investur Grischun Remo Stoffel, qua confermai in pleidadra della priora Suisse la societat de Stoffel en vers l'agentura de novitats AVP. In sae inoltra in domanda de mediazione in connex con il plant d'indemnizzazione. Il plan s'adrizza contro la GKB e la BZ in connex con l'augmento del capital per la United Machining Solutions SA il gener 2024. In questo connex hai la GKB e la BZ sco administratura da facoltà desisti dels drets da compra, quai a disfavur dels investors existents, tranter quels era Remo Stoffel. Il presidente americano Donald Trump vuole interrompere per un curt tempo l'azione che doveva garantire abbastimenti in transit segir tras la via de Hormuz. Durante il stop del progetto Libertad vogliono esaminare se possono scrivere una convegna tra Washington e Teheran a Trump annunciare in sia piattaforma Truth Social. E nel rom del progetto Libertad ha il militare americano accompagnato pliers abbastimenti commerciali tras la via de Hormuz. Questa via ha una gronda montata per l'economia mondiale, qual per via del trasporto di eli e gas liquidi. In connex con la guerra in Ucraina ha cominciato a mezzanotte in a pausa de combat che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha proclamato unilaterale. Questa pausa de combat valia illimitata, usce dice che la Russia n'attaccia bec l'Ucraina, uscia Zelensky. Il presidente russo Vladimir Putin dell'altra parte ha proclamato una pausa de combat unilaterale che vale mo per venerdì e sonda. L'ora si ricorda la Russia vide la vittoria contro i nazis durante la seconda guerra mondiale. Il militare americano ha da nuovo mai attaccato una barca con contrabbandisti di droghe supponiti e mazza tra i uomini. La barca è stata in una rotta nel Pacifico orientale che è conosciuta per il traffico con droghe, ha comunicato il militare americano sulla piattaforma X. Queste indicazioni non possono per il momento invece verificare indipendentemente. Da piloto passato attaccia il militare americano di una puspe barca che suppone che la trasportazione Portation Drogas in ils Stadis Units. In novità del sport, Arsenal è nel finale della Champions League. Il club da Londra guadagna il geo de retorn del mezzfinal contro Atletico Madrid, quai con in Anola. E nel geo da partenza bevida in pari dat in din. Il gol decisiv di ersaira assaita il capitani Bukayo Saka kurz avant la pausa. Con quai è Arsenal per la seconda giada su entri il 2006 in il finale della Champions League. L'adversari venne ad essere u Bayern München u Paris Saint-Germain.
0: La meteo.
2: Oggi l'aura variabile per parte si ferm sur trac, tran tren può inquintar con fase sulle lieve, soprattutto il suo entremezzdì. De tempo in tempo dati urizis, sinzic pli intensiv plovi e nel mesau che la bregaglia. Le temperature maximali sono a cuire tra 17 gradi, senza sur selva tran tra 10 e 14 e den legge di notte tra 8 gradi.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch.
3: Ed es las 7:05.
0: RTR Brand.
3: Marpurdi a Banura, na plagiarce vo dit oz sci. Per comenza insieme con noi al di adonta con quist schis e nas esi un pa in roba. Co tuna veramente un sci o co tuna un na?
4: In na tuna us autor, aber in jet tuna sei autor.
5: Co bo in na?
3: Sci o na? Ci venire let longevins co successur de Stefan Engler, sco cus ler des centuns, quella domanda occupa de spö er. Nu ta klein un pain tanter las linges. Nos tema la prossima mezz'ora. Sa già vi un buon dì.

0: Den Klassiker Gloria Gaynor con I Will Survive. El vegn descrit sco versà, cu spes s'intera, colià cu la patria, modest, abel de far compromiss, furbi, intelligent, modest, ma cordial, i l'enzetta scrittuneada el tucca pro quest ci cercen puient al discuars dolas culisses con la gronda comparsa mediala inu venda da cia in cia se success. E a magna ce quai saia una caracteristica rara pro politikers. Clerci ci dismagna cuslier das stanzi actualmente president della ciombra picna Stefan Engler. E ranti le mission cincanto da RTR allo sedit c'è sia carriera politica nazionale iara ben bot a fin c'è nu candidescia più e dice a quel moment tuna curcia Andri Franciscus dalla fat la seguente domanda.
1: Al prossimo anno, il 2027 su onda Cernas, rifiutar o far in avant?
2: Con che ci sono una via detta da pensione o che la mia priorità da lei rieligi.
1: E cosa vuol dire rifiutare in quel caso?
2: Si vuol sapere da dots ea.
0: Stefan Engler a 66 anni e sai al right moment per finirsi a lunga carriera politica.
2: Mi sono una via detta da pensione, scominciamo ci vengono anche la via detta ponderations anche plans ons che projects ons anche per il resto della vita ad una rielezione o se scu consigliere des cantons stat bitzen che la lista da priorità ple.
0: Ah, e diceva fine una lunga carriera politica con 27 ons il nigron consigliere in avril dal 1998 ni eletta anti la reggenza grigiuna e dal 2011 allora anti il consigl des stans. Qua vuol dire c'è la fat bot 30 ons politica sul più alto livello. Despe c'è i m'occupi in interesse per politica dei quella B con Stefan Engler. B per Congualer, durante quel tempo alla Germania tenì tre chancellors con Gerhard Schröder, Angela Merkel e Olaf Scholz. La Francia tenì quattro presidenti e gli Stati Uniti hanno fatto cinque presidenti tutti come già durante quel tempo dalla Cia Alba, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump, dosis prim tempo d'uffici e Joe Biden. Io sa vala a dimena a fin questa carriera politica da Stefan Engler un moment marcant per nos centuni naturalmente c'è il carousel per sia successiun a schon cominza da girer
3: in nato naus autor aber in getu nase autor
4: qua buina
0: hai nota kleiner in paint counter las linges ci chiamo ascia so ernuglia con quella domanda so copaini l'ora isto sco prossim.
5: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

Ich treff den Nagel mit dem Hammer nicht.

0: La noda Bashi Husbauer, el descriva io che non è bun da far nulla. C'è ciò attualmente, però, be savoir far es müder pets, as seider d'avril, el non i bab d'un fill, Lennon Ron Bergin, al nome des la set, i manchun.
1: Per vos, con vos.
0: Daspö er seini al grischun dover un nov kusler das Stanz Stefan Engler adit cel nu candidescha plü per un ulterior temp d'uffici resterà di menamo fin dal 2027, ma da esi finito. E con quai a Erschon comenzà da girar al carrusel per sia successiun. Al center del Grischun es nempe daspö bundant 150 anza d'una stat rappresentant il kusler das Stanz, also pibot col Partisch Christian Demokratik osa punto center, e les naturalmente far quai er in avant. I vida candidats ci ha un potenzial, non manchi, ma aunque es er muascias da surtor quel job. Per exempel, cusler nazional Martin Candinas.
2: Per me è clar che vi continua la politica a Berna. Io ho il sentimento che ho vinto molto a Cheu, anziché per Grigion che pleie mi, che sono effetti motivati. Clar, io sono 15 anni al Consiglio nazionale, io continuo a essere in quel lavoro, e se si dà quella possibilità, è un'opzione da mi dà, non da candidare per il Consiglio Stanza.
0: Un altro candidato che non ha ammodito concreto, no, ma è nulla sci, è Marcus Caduff, consigliere governativo del Centum Grigion.
3: Ma io sono un po' affacciato profondo con quella domanda, quasi che non sto a insegnare la discussione in Taifer, la partita da il momento sta per me il centro l'elezione della regenza.
0: Appunto, ma un nato un ater e forza ci da erpro el un ci. Claire es schon ossa la decisione da Carmelia Meissen.
4: Quella domanda si centra per me per il momento bo, io se la grazie proprio fece se ho stato continuato a negare per 4 anni il mio lavoro con la consigliera governativa.
0: Però era socialdemocrazia e il Partito Popolare Svizzera proverà più con Frauen da conquistare al setz da Stefan Engler, però le elezioni ci saranno allora l'autunno del 2027. Ailes poi però sono osa dire i darà l'oncimegno un on politico con grande tensione. Hello!

0: RTR Marco De Manura ed è stata la 7:30. Ora per le tre più importanti novità di questa banura con Olivia Christen.
1: L'Unione delle Spendicolari Grigiune tira un bilancio positivo dell'inverno 25-26, malgrado la mancanza di naif al commenzamento della stagione. Con prelacco un l'onavant, in onda record, sa il numero di giusti si riduce mo per 1%. Da voi il plan di indemnizzazione di più 100 milioni di francs contro la Banca Centrale Grigiuna e sia società affiliata, la Banca BZ, stat l'investor Grigiun Remo Stoffel, qua conferma in plenadra della Priora Suisse, la società da Stoffel, in vers l'agentura di novità AVP, in zaino il traino du mondo da mediazione in connex con il plan. Arsenal è nel finale della Champions League. Il club da Londra ha guadagnato il giro di ritorno dal match finale contro Atletico Madrid, quai con una nulla. E nel giro di partenza aveva da in pari dat in adin.
2: La meteo.
3: Presentata Folk, vostra bottiglia del Vic e la regione.
0: Er veni a fatio, ci hanno pendato tutti insieme al cibo rinierto e ci hanno tutti insieme a lavare l'auto in sé due garanz per ci ploa pac ma un momento più tardi con garanzia, ma pare che tutti non hanno fatto qua, oz novella nempe la gronda plevia almeno nulla in gronda sparz del centuni da time variable per part ferm sul tratto tanto reint, però fase sulle livas in pustut domazdì e la bramada plevia dai oz in sé be io la svalada staglianas la ploi per part un po' più intensiv. I veni in pempi fraischin, le temperature maximali zots a quaira 17 gradi, 10 fin 14 in Zuri, zot selva, 13 in Engiadina bassa e maximal mainc 8 gradi dai oz in Engiadinata. Heides un das evenimains dall'on. Domani in emna comincia la festa da musica federale. In nulla in quella schon otza banura con ior un kickeri ses special con Reto Lehner ci sarà dalla partita sco dirigente della musica dell'Engiadina Bassa. Co pront ce l'es per la festa? Ma er pel kickeri ses, nos tema la prossima mezz'ora. Se giuvi un buon di
2: RTR. Dalla damau alla saira.

0: Terri, der Stadt Weinsch de la Sotte, con guai per al Kikeri, ses, oz, con una version un po' più speziale.
1: Il Kikeri ses. Presentata folk. Vossa bottia dal Vich in la regione.
0: Domani in Rimna comincia la festa della musica federale a Vienna. Ci sarà naturalmente il grande tema su tutti i canali di RTR e quella lanciani ossa con un Kikeri ses speciale che noi abbiamo con un ci sarà er dalla partita. Nempe Reto Lenar. Bondi Sarreto.
2: Bondi Livio.
0: Sarreto, dormel a mobain?
2: Dorm. Propce bain.
0: Schon. Perciò c'è domanda, Elisio è stato jas dal arch musicale da domenica passata, ci ha schon thematizzato questa festa di musica, so poi dal Rester Teichlerschko Podcast, citato in rtr.ch, e là al Tauntarater dit al seguint, da kleine Neada. La tensione è bombastica. E qua a modunice?
2: Sì, la tensione è una bombastica, ma è da me stesso bene, è la tensione più grande.
0: Mm-hmm. Oso stanno a dire, Reto Lenar è il dirigente della musica d'Engiadina Bassa, ci partecipesce là, qua è una formazione, ci ha fatto bel e apposta con musicanti da più musiche dell'Engiadina Bassa. Sì, veramente è stato grave da venire insieme con gli auto a botto, o da auto podu, o da fatto ci fare un casting, i Torbe Smelders.
2: Prima dobbiamo fare un casting di Torbjörn Smelders, ma dopo vai una badaccia e vai a sì, bunzi, blef, musicanti, in ingedina e vai a pensare, no, quando dovrai no, e per cui vai a fare bene un annuncio libero.
0: Mm-hmm. E quando si osa in sembra, quanto grande sarà quella musica?
2: Noi siamo 72 musicanti. E qua è una bella musica.
0: Ah, allora qua è proprio figo, 72 musicanti e musicanti. C'è cioè, c'è una domanda, se si marcia o si fa in concerti, allora dovrei in uniforme, cosa sarà il trattamento perché tutti ci tenere ora bene e gli stessi?
2: Ecco, ma adesso già, noi abbiamo già per esperienza con questo progetto. Noi abbiamo tutti con Giorgio Snyder, c'è Miralba e una cravatta. Ce l'ho fatto belle apposte per questa festa della musica.
0: Ah, e scelta c'è la cravatta e qua ci zaccoglierai, allora.
2: Prezzi.
0: Allora, la tensione è grande, dorme la mobile, e co esi osso con la tensione avanti che noi abbiamo al Kikeri ses, no squis? Un po' nervous?
2: Sì, eri un po' nervoso, eri un po' tendu, ma i visa modina da dire ora.
0: Ah, per vita, cioè, tutto noi che ci va, adesso allora però la prossima prova vai a spruch, sa?
2: Quel che l'hai re, è un po' di dire.
0: Allora, il sasco ci funziona, o nu fai in differenza spretaise del sudici o na, e l'arbiter è Sergio Guec.
3: Buondì, Reto Lenar.
2: Buondì, Sergio.
3: Tot buon parosa.
2: Sì, tutto in ordine, tu eis?
3: Tutto buon per ossa, teniamo le spalle. Ci date allora in per bons ci vuole era a favore della musica.
0: Basta. Nu, sì. Joain e Champrons, un minuto da vent da dos. La festa da musica federale a lui normalmente mince cin Jones.
2: Quel giusto.
3: Correct.
0: Alla festa federale da musica partecipation passa mille società da musica.
3: Correct.
0: Alla festa della musica a Vienna si fa quindi con passa 20.000 musicanti e musicantes.
2: Giusto.
3: Correct.
0: L'ultima festa federale della musica ci desproprio è stata a Montreux.
2: Correct.
3: Correct.
0: La festa della musica federale è il più grande evenimento di strumenti da flasso in tutto il mondo.
2: Correct.
3: Correct.
0: Al cornetist Simon Gabriel da Schiampf è venuto avanti 3 campioni d'Europa da solists.
2: Correct.
3: Correct.
0: Al pletro manch per Biel è biennale.
2: Fos.
0: Al Cantun Vienna a più o meno gli stessi blers abitanti col Grigion.
2: Giust.
3: Falò.
0: Vienna sarà recata all'Aida Neuchâtel.
2: Giust.
3: Falò.
0: La formazione Nosil Bass Bres deriva dalla Cechia.
2: Fos.
0: Si va col treno da scuola a Vienna. Se dovrei più o meno 4 ore.
2: Giusto.
3: Correct.
0: E allora facciamo una e ci esco bonus per vedere se vai per una buona roba. A Vienna ti avvelano da più persone francese che tu dai.
2: Giusto.
0: No. Ed es 48,6% tudais, 43,17% francese. Eh?
2: L'anni ma vi tu?
0: L'anni faremo una?
2: Nein, ai famo una. Ormai c'è noi qui.
0: Vienna è la più grande città bilingua della Svizzera.
2: Fos.
4: No.
2: No, ma allora vai ne... Vai ne provar.
4: Ah, io ho esempio di lasciare da vent che la sgusta.
2: Sì, sì.
4: I mei da una volta, vedi, gli, stand da conto... Reto l'enero faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correctas.
2: Ma c'è flop.
0: Ah, eh? Nulla male, eh?
4: 90 francs per la casa della musica.
0: Appunto, also, ad uno per questi chicchi speciali, poi uno candidato alla candidata decider, a ciccio sraps vaun, e questo vaun è in vostra casa, eh?
2: Ma questo è il flotto, grazie. Ah,
0: sar retto, sto lo sapere in runda?
2: Ma questo è una buona essere, Lucina. Con 90 francs non arriva a fare grandi runde. Ah, con tante musicanti. Se ci fosse forse 900 francs, allora come si fa a fare runde?
0: Impostato musicanti e musicanti dell'Engie di Davas.
2: Questo è... Hai questa ferma site, allora hai questo, sì, va bene.
0: Basta, ma io dicevo un super bilancio, 9 punti, sono qua Blair, ossa varano le musicanze e le musicanze a modo più rispetto dal loro dirigente e confermo che Reto Lehner si allegra sulla festa della musica federale e ci dà forza a mo un paese senza da domanda e ci deve fare mo fin là, su da qua ti avvelani allora con lui in pack momento. Il primo però a mo un giovis musical era da Reto Lehner. Allora questo non è il giovis musical da Reto Lehner.
1: Presentato a Folk, vostra puttia dal Vich e la regione.
0: Ma ossa venga il giovis musical da Reto Lehner. Patriotism, eh? Reto Lehner.
2: Sì.
0: In a band da Zernetz, per nostro candidato da Zernetz, questo è Overdose in un Mont. E da più da Reto Lehner, allora, questa è la musica da Zernetz.

0: fevra cresce domani in Emna, comincia la festa da musica federale a Biena, la più grande festa di un strumento da fla del mondo. Passa 20.000 musicanti e musicantes, 550 società da musica, tauntarater, tredes dal Grigioni. Il dirigente della musica da Lengiadina Bassa è Reto Lehner, ci ha ioà avant con noi al Chicarissés e guadagnà 90 francs. Sareto, osa concentrazione totale sulla festa in Emna Vaunt, c'è se poi amo far?
1: Osa se poi abbiamo quietar e già dai il momento, la tensione avanti la festa.
0: Ma auto mo proas?
1: Noi hanno l'invento di Civegna insieme a Biel e là veniamo una quarta prova, io Biel, ma avanti ci vengono in giugno prova.
0: Quasi, insomma, è stata un po' una sfida per voi, appunto questa musica ha messo insieme, lei l'ha detto avanti, da tre differenti società di musica, da l'Engiadina, beh, l'Engiadina Bassa, da Rer Ata, Valmistar?
1: No, è Rata, tutta l'Engiadina, tutta l'Engiadina e Valmistar.
0: Appunto, i chatter termini per far prova è stato un po' difficile. Con c'hai ambizioni se vai, allora, si sa potuto esercitare i suoi pacchi?
1: Allora, l'ambizione prima è di venire insieme, di fare insieme questo progetto, di venire insieme alla festa. Quello vuol dire la parte insieme, che ci vede fin già detto, è il più importante. E ambizioni musicali, Claire, questo è una chance, non potrei dire per concorrere con le smelte formazioni svizzere, questo era chance Claire.
0: Also, voi out in sé, io per in viadi per i rioi, i baiveri, star da compagnia, per c'è musicanti, los musicanti sono loro, e c'è quella l'algordown, se vi da levi bene, ma qua tu ne paesce?
1: Ma forse usci fermo, mi sbaglio meglio, ma non l'hai naturalmente fatto la smelte musicale, ma non l'hai fatto in pass musicale, non l'hai fatto quasi in forma di progetto, per ora il possibile, ora del nostro avanti, questo è chiaro, invece non è agno per, in prima linea per guadagnare, non è agno per essere dalla partita, per giocare, per essere parte di questa più grande festa musicale, e also, è al dire, con quella spacca strova ce ne va noi, vanno fatti un passo enorme, è un stutiscio dei musicanti, quanto buon ce ne esce.
0: Osa, musica strumentale da Fla in Engiadina, Zatavelli era del campione d'Europa, dopo tre anni Simone Gabriel, sono quel, era veramente per voi?
1: No, quel non sono per noi, ma veramente ci deve essere per Simone, tanto da noi ci fosse in forza, ma un paio di meldi. Forse, no, Simone. Simone è un talento bestiale, è una sogliente Simone, però naturalmente, voi sapete vedere, quella news l'ultimo tempo uscì il programma, quindi non era neanche possibile per lei di partecipare al nostro progetto. Pucià,
0: è stato garantito un rinforzamento. Io hanno già detto, lei è stata già dell'arte musicale, da domenica passata, ci ha lanciato questa festa di musica, e là ha già detto un paio sur delle ambizioni che voi avete, da kleine neada.
2: E penso giusto in Engiadina, l'hanno visto qui, forse con sul selva, in della qualità, del potenziale, forse uscì grande, ma noi in Engiadina sono più fermi da dopo la festa. Però è il quarto che prova, ire alla festa è un evenimento che ci discorriamo ons.
0: Also con qua conferma, non sai cosa ci ha detto, ossa o i va per Algordanza, si va per star da compagnia.
1: Qua è preciso giusto. Noi vanno fin già l'ultimo anno, sono 12 anni, siamo fin già it con una formazione ad hoc, tu sai, da Montreux in Stato, e qua è. E là, questo stup gente in avvio di questo momento è la luce di Stato, o usagiamo là, mi c'è tanti discorsi, questo è il bello.
0: Questo qua veramente Silviadi, dai scomando d'alcohol e con Turner e loro andranno a bere un paio di più, o c'è regola
1: già. Già in circa scusa tu hai detto, no va in una ditta fin già il musicante, la sera avanti, la festa, e se fin già è piena, là fai una sortita light, vuol dire nulla esagerare.
0: Ok.
1: Ma scumont nulla.
0: Scumont nulla. E sarà difficile da scumontare da far festa ad Engiadinaises. Retolina, io già vis Adele, io sia musica, in mince cas Blair success, e ci restano i loro fitch Blairs al Gordaunzas per la vita, ci avuso quintarauti, loro mo lunch. Ningiuna tema ce il tuarne no con Pipax musicanti, scu qua ce l'esit, ce il perde dunque io.
1: Ma na, quella qui tornare torna tutti, ma i capiterà certe robe che non sono previste, ma qui ci andrei.
0: Precisi, io sono da quella zapoirier e taveller a Molenci. Reto Lener, grazie a Fitch, ci hanno dato tutto il tempo da ora con noi, e da dar questo invito dalle culisse delle preparazioni per la festa della musica federale, ci ha le das 14 fino al 17 di mai a Vienna. E Claire, cioè quella sarà su tutto il canale, il grande tema qui è però RTR, tanto rata accompagnerà la televisione, la musica dell'Engiadina Bassa Viena, ma la registrazione di tutto il programma, l'ultimo arch musicale a tematizzare quella festa, tanto l'altro con Reto Lener, tutto da Lier e Tagler da su rtr.ch.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La stagiun den vien passada sa è stata ina de success e pretenziusa a medem temp, quella bilancia dell'Union de las Pendicularas Grischunas. Il cliente che pretende plir 100 milioni della banca centonale Grischuna è Remo Stoffel, l'investitore Grischun stat da vos il plant di indemnizzazione. Ed oz esi variable per part ferm sul trac con fase sulle livas da temp a temp plovi. Come ho trais dels temas, ci appinau per vos oz, la soc, mio nome è Olivia Christen, bien di, abicius essas della partida. L'Union de las Pendicularas Grischunas tira una bilancia positiva dall'invierno 25-26, malgrat la mancanza da naif al commenzamento della stagione. Comparagliar con l'on avant, in onda record, sai il d'ombra da giast sa reduzi mo per 1%. Comparagliar con la media dels davos 5 ans, sa risulta scizzond in plus da passa 7%, ai nom en ina comunicazione. La svelta da transport è aumentata per 0,4%. Fici important sein Staats ils indritz der Fahrneif artificiala. Schins mires in lentire Schweizerei il domber da giast sa reduzi per 2%, compraglia con l'on avanta comunicia l'Union de las Pendicularas Schweizeres. En la media da cincions risulta in plus da 30%. Da vos il plant d'indemnizzazione de plirs 100 milions francs contra la banca centonale Grischuna e si è societat affiliata alla banca BZ, stat l'investitore Grischun Remo Stoffel, qua conferma in pledadra della priora Suisse, la società de Stoffel envers l'agentura de novitats AVP. In sein oltre eine domanda de mediazione in connex con il plant d'indemnizzazione. Il plan sa drizia contra la GKB e la BZ en connex con l'augment del capital ter la United Machining Solutions SA il gener 2024. En quest connex sa la GKB e la BZ sco administratura della facultat desisti dels drets de compra, quai a disfavura dels investors existents, tranter quels era Remo Stoffel. La Suisse ha cominciato bene l'oncurrente e la podia aumentare le vette la svelta durante l'imprim quartal per 0,3% sin 1,2 miliardi francs. Oltre da qua, la società affiliata della Lufthansa podia migliorare il guadagn de managi sin 30 milioni francs o entre 3,3 milioni l'on avant. Schlancia la Suisse survenì al commenzamento della guerra in l'Iran la fin de febbraio sin singuls trajects de Gaul, sai la domanda s'augmentada a curta vista. Uscia la Suisse. In quel momento non il costo per carburant carburante bichang gi in effetto usci grond durante l'imprim quartal. Il presidente americano Donald Trump vuole interrompere per un curt tempo l'azione che deve garantire ai bastimenti in transit sedir tras la via de Hormuz. Durante il stop del progetto Libertad vogliono ins examinare schins posso scrivere in una convegna tra Washington e Teheran a Trump annunciasse in sia plataforma Truth Social. E nel rom del progetto Libertad ha il militare americano accompagna plir sbastiments commerciali tras la via de Hormuz. Questa via è una grande montata per l'economia mondiale quale prevede il trasporto di ali e gas liquid. In connex con la guerra in Ucraina ha cominciato a mezzanotte una pausa da combat che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha proclamato unilaterale. Questa pausa da combat valia illimitata usci dice che la Russia non attacca invece l'Ucraina, uscia Zelensky. Il presidente russo Vladimir Putin dall'altra parte ha proclamato una pausa da combat unilaterale che vale mo per venerdì e sonda. L'ora si ricorda la Russia vide la vittoria contro i nazis durante la Seconda Guerra Mondiale. In novità del sport, Arsenal è nel finale della Champions League. Il club di Londra guadagna il giau da ritorno del match final contro Atletico Madrid, quae con ina nulla. E nel giau da partenza vida in pari dat inedin il gol decisiv dier saira assaita il capitani Bukayo Saka kurz avant la pausa. Con quae Arsenal per la seconda giada su entri il 2006 è nel finale della Champions League. L'adversario venia ad essere u Bayern München u Paris Saint-Germain.
0: La meteo.
2: Oz Laura variabla per parte si ferm sur tratg, trantaren pon insquintar cun fasa sulle livas, surtod il suo entremezdi. Da temp en temp dati urizis, in sic pli intensiv plovi en il mesau che la brigaglia. Las temperaturas maximalas en acuira ter 17 grads, sen sur selva trantar 10 e 14 ed en legge di notte ter 8 grads.
1: Quai en stades las novitats?
0: Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch.
3: En es stand las 8 e 5. Ora out Vuduldi, l'ultima ad una canzone out il ora automatica match. Te di un zurrier sin vista. Out cominciando da Winter. Nu ein in de quest. Se sound on sveil, tu na paramo di nosh, cosa fu di registra ista BR. No sempre verde dal di un hit per l'eternità in bun, in quardura, qui a pro RTR. Mes nom, Livio Foffa, se ci vici in bundi.
0: RTR. Mes radio. Mia lingua.

0: tonight.
1: Sco Jauer conosci naturalmente un po' in la scena da musica da Zernezzi, una da Las Bands da Zernez, eini io dul di prol chicari sess, in giovis da Reto Lener, eini tagla Overdose, ma ida eramo as Rebels. I ques, da kleini ossa.
2: RTR, mia canzone preferita.
3: Allegra, il nome è Sara Bezzola. Io sono cresciuta su entro gli anni 90 e ne faccio gente veramente musica da rock. Red Hot Chili Peppers o Guns N' Roses, ne faccio Blair. Rock romance, in plagio e faccio bene, dal Rebels. E là ne faccio gente la canzone di Storges Domanze Gigants. In quel caso, lui faccio gente mia famiglia e a tutti i miei amici e ai scolari della scuola di Zernez.

Sara Bezzola in ita cla cusquia la tecleo arient as Red Hot Chili Peppers e Guns N' Roses ma quist to quia das Rebels un'uetta per meine scoverta grazia per quel i vos giovius de musica mince dient il center dollars ot quia pro RTR dumaun prossima runda.

0: S'imaginai avant bun 60 ans dal 1965 in studio de musica a Nashville, un om al microfon, e 3 minuti più tard al mont una nuova auricula, un nuov orvorm, ci des sco in fledge vin cocchen sul canapè alp, e nu se talvin più liber, precis per iscet un toc vaiosa.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: James Brown. Es nasce dal 1933 a South Carolina, cresce su in gronda povertà, è stato sco teenager in prajun e li stess, o forse giusto per quai es el gni il real godfather of soul. Funk, R&B, hip hop, senza el non fus quai tot nulla. James Brown ci gni er nomna the hardest working man in show business, ci vea para de più energia coi novra tomara ci vinci fraidada con Red Bull. E un de ses più grand sitz al toc I Got You, blere un plü cunciancco I Feel Good, una canzun ci dazza bida lunga la luna. Schona benura bot, avanti al prim caffè. L'istoria del song sco blers atas grand sitz, rivida bot anti la terna bot palperi, tu zu svelt, bot buta e zack, pum, pagdo un hit mondial. Quist groove, quist wow legendar is da lunga sdrualia senza tasto de snus. Da lunghi movimenti al minus dead de space erschis is amo iletti. Sincer mainch. Shavuot nasce l'una, la banura proai uneada con Tyler I Feel Good. Vu saltaraut pagdo tras stua e cugina sot la duscia e da fata vos vasvinz varon meldra luna. Qui è il nostro sempre verte del dì con la comproa c'ha buona luna sa poi er Tyler. James Brown con I Feel Good.

0: grandios. Oh, James Brown con I Got You o oh, I Feel Good. Seine energia e buona luna pel rest del di. E quist toc feste gli asciati in Pitchen, jubileum as 6 de mai del 1965, avant 61 ans. Es quist toc ni publica.
1: Il sempre vert del di.

0: restan las ottimez. Las notats con Olivia Christen.
1: L'Union de las Pendicularas Grigiunas tira in bilancia positiva dall'envirn 25-26, malgrat la mancanza de naif al commenzament della stagion. Comparegliar con l'on avant, in onda record, sa il dombra de giast sa riduzimo per 1%. Davos il plan de indemnizzazione de plirs 100 milions francs contra la Banca Centunala Grigiuna e si è societata affiliata alla Banca BZ, stat l'investur Grigiun Remo Stoffel, qua conferma in pledadra della Priora Suisse, la società de Stoffel envers l'agentura de novitats AVP. In Zaia inoltrà in domanda de mediazione in connex con in plan d'indemnizzazione. Arsenal è nel finale della Champions League. Il club de Londra guadagna il giau de ritorn del mezz final contro Atletico Madrid, quai con in nulla. E nel giau de partenza vevi da in pari dat in ad in.
2: La meteo.
3: Presentata Folk, vostra bottiglia del Vic in la regione.
0: L'ombrella se poi a roz lascerà già ma nulla dappertut. A roz nu venla nempe la gronda pleuvi almai nulla in gronda spars del centun e da time variabile per part ferm surtrats quella una plugiadina. Tanto rind se poi però far quinn con fases sulla livas con pleuvia se poi impustut far quint io las valadas tagliaunas la ploi per part da fata intensiv. I venier in pein più frascina qua era da BPM maximal manch de 7 grads desch fin 14 in zuri sot selva 30 grazie in engedina bassa in papi frai in engedinata l'anno darai oz da picco 8 grads.
2: Vias e traffic.
0: La pluvia non viene, ma la naif sul pass dal Barnina e si attualmente nempe da far quint con naif in via. Fat attenzione e buon viadi! Hey, io non so, ci vuoi conoscere quel sentimento, se va però la certera e sciondo ciao e quella plain quint. E loro si domandi, ma non raffida quai mai? Simil esi con una band, ci si domanda ma non raffidano questo mai. E danno in pe musica nuova das Rolling Stones e quel toc rigenov dai kleini a muovantles nov qui è pro RTR
2: LTR unique.

Saja sapra musica nuishma freischa ordal fuarnindal rock and roll iamo chada iaun nempe schonder cha fats. Adonta ci sono se tozzi intuarn o taunta o er dapü. As Rolling Stones am presentava uns bun 14 juras er saira alla ses una noa single o se domandaut per chai veramente? I as fans dijan per chai nulla. In the Stars, alla nom, riffs de Keith Richard, inclusive mainci Mick Jagger, tuna eramo cun passa o taunte che c'è una domanda, c'è, c'è, iau fec fas con star su abanura bot. Il single attuale è sbe una brisina ci annuncia al nuovo album des Rolling Stones, Foreign Tanks, al quel nom, vignori l'ora a sdeix de lui, e là sarà una mo atras grandezas della scena de musica della partita, taunte altre Paul McCartney, Robert Smith de The Cure o Chad Smith des Red Hot Chili Peppers tun in Painsco un museum del rock and roll ma appunto tots quest saranno della partita su quist nuov album des Rolling Stones ich coscia qua in ubastes da ermo in toc da Charlie Watts mort avant Gene Jones con una de sias ultimas sessions ce la teni cus Rolling Stones. Ma ossa da kleine niada, la single ci annuncia quel album, qui a Suni con l'ur più nuovo toc, i towns poi son tradir, i tunen sco ad una. In the Stars, al nome toc, i mosse niada da più, l'età è sbena cifra, e rock and roll, insomma, un classico.

Aschetun la noa des Rolling Stones in the Stars alla nom e vota la dodi naturalmente al prim qui a pro RTR in 6 minuti si las 9.

0: I don't wanna talk. If it makes you feel sad, and I understand.
1: Las novitats
2: tal RTR.
3: La stagion d'invien passada sia stata ina de success e pretensiusa med em temp di l'union de las pendicularas grigiunas. E la Suissa podia augmentare il gudogn durant l'emprim quartal. Como dus dels temas oz las nov, miu nome è Olivia Christen, bien di. L'Union de las Pendicularas Grigiunas tira in bilancia positiva dell'invierno 25-26, malgrà la mancanza de naif al cumenzament della stagione. Comprelià con l'on avant, in onda record, sa il d'ombra de giast sa riduzì mo per 1%. Comprelià con la media dels davos 5 ans, sa risulta scizzont in plus da passa 7% ai nomen in comunicazione. La svieuta de transporte sa aumentata per 0,4%. Fici important sa è stat il sindriz de far naif artificiala. Sins miras in lentira Svizra è il dombra de giast sa riduzì per 2%, comprelià cun l'on avant a comunicià l'Union de las Pendicularas Svizras. En la media de 5 ans risulta in plus de 30%. La Suissa ha cominciato bene l'oncurrent e la podia aumentare le vette la svieuta durante l'emprim quartal per 0,3% sin 1,2 miliardi francs. Oltre da qua, la società affiliata della Lufthansa podì migliorare il gudogn da managi sin 30 milioni francs su entre 3,3 milioni l'on avant. Schlancia la Suissa survenì al cominciamento della guerra in l'Iran la fin de febrer, sin singuls trajects de sgol sa il domanda sa aumentada a curta vista uscia la Suissa. In l'abbè moment nani els costs pliauts per carburant beciang di in effect usci grond durant l'emprim quartal. Il presidente americano Donald Trump vuole interrompere per un curt tempo l'azione che deve garantire abbastimenti in transit seguire tra la via da Hormuz. Durante il stop del progetto Libertad vuole esaminare se si può scrivere in una convegna tra Washington e Teheran a Trump annunciato in sua piattaforma Truth Social. In il rom del progetto Libertad il militare americano accompagna più abbastimenti commerciali tra la via da Hormuz. Questa via ha una grande montata per l'economia mondiale per via del trasporto di lì e gas liquidi. In connex con la guerra in Ucraina, cominciata a mezzanotte in pausa di combattimento, che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha proclamato unilaterale. Questa pausa di combattimento vale illimitata, usci dice che la Russia non attacca bec l'Ucraina, uscia Zelensky. Il presidente russo Vladimir Putin dall'altra parte ha proclamato una pausa di combattimento unilaterale che vale mo per venerdì e sonda. L'URSS ricorda la Russia alla vittoria contro i nazi durante la seconda guerra mondiale.
1: La meteo.
3: Oltre l'aura variabile per parte si ferm sul tranche, tranteren può insquintare con fase sulle liva, soprattutto il suo entro mezzodì. Da tempo in tempo dati urizzi, in zig più intensiv plovia nel mesau che la bregaglia. Le temperature maximali sono a cui retter 17 gradi, in sur selva tranter 10 e 14 ed in legge di notte ter 8 gradi.
1: Vias e traffic.
3: Con Naif sin via Esido Quintar, Shinzva sur il pass dal Bernina.
2: Quai en stades las novitats.
1: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Las pendicularas sunt contentes, las suisses contentes, spraunza, eșet er vu contents. Nu se faini mince cas. Compania direcțiune va mezi, mes nom Livio Foffa, alegra mainci.
1: RTR.
2: Mes radio,
1: mia lingua.

0: catch me now, I'm going down.
1: And my name is Bobby Brown.
0: Watch me now, I'm going down.
1: And my name is Bobby Brown.
0: Watch me now, I'm going down.
2: Gross. Frank Zappa con Bobby Brown Goes Down. It is las novide.
3: La coppina. Presentato il bogno Engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch.
2: Dai, per il dì di nozze, 6 da mai, dal resto dice George Clooney, festeggia 65 anni, avel anniversari, ein chief gratulations. Per un jubilar e una jubilara. Florina Menesatti a Sameden può festeggiare oggi 45 anni l'anniversario e a Mustè festeggia Alexis Jalmsis 89 anniversario. Sinceras gratulazioni e da più da vos grandi di da festa d'ailora da vendere las 12 mezz qui a Pro RTR. Io sa può dare il telefono e dar trasi un'ulteriore gratulazione al numero 0800 20 25 30. Se vu canjuate di 5 anniversari e lasciate fare un plagiare a quella persona. 0800 20 25 30. Nu pilani incontro un'ulteriore gratulazione per 6 da mai.

0: Ei, nu in prendana che nuschera d'un ulterior jubilarci festeggia schotza 6 da mai anniversario. Al telefono es Anina Erni da Squal. Bundi don Anina.
1: Ma bundis, coi es cun vo?
0: Tip top con ella er, ha?
1: Ma sì, de vel, ma o si leva a tutti in orden, io po festeggiare nostro figlio, Jon Erni, se 58 aveva compiuto, e per cui ne plagiarci sogno di tras, e ci posso gratulare tras il radio per se compiuto.
0: 58 ons, ha? Quai è già non in tempo, se ricorda, mo bain vide quel di?
1: Ma qua è ricordo figli, vai.
0: È stato...
1: Per ciccia...
0: Eh?
1: Sì.
0: No, no.
1: Per ciccia noi stavano mo a Clini, vai a stuinire nella scuola, all'ospedale, e allora è nato Union Erni, e qua è stato un piacere nostro.
0: It tot bain in quella ada, ha? E er ossa in... Sì, sì. In grond e in ferm. Donna Anina, ella non fa però ozfeste con se figli, ha?
1: Ma no, quelle di Otalvil, ma la dice venne su queste ci vai. Ella era in abitazione qui a Prono, perché c'è il lavoro bleri in Engedina con se sprogett mia Engedina.
0: Ossa sono tozze la voce qua, e quel Jon Erni da mia Engedina. Donna Anina, ella erba in bot un jubileum c'è bepax per un festeggiare, ha? Ella e se om festeggiation qui stonamo.
1: Als... No, questo non ci va.
0: C'è la stusa, questo non ci va. Ma buon, 59 anni è già una prestazione, eh? Non ci vince 60 anni maridati. C'hai esiste al misteri del successo che una lei tegna e c'è lunch?
1: Ma qua vuol a tutti due ci io vain, perché c'è il sto lasciare a me che un senso... Quai c'è il vuol far ed essere insieme, allora va qua e vai.
0: Also la libertà.
1: Però oggi in di svelta se uno fa qua c'è il vuol, si dice non ci fa in ore. E qua è triste perché c'è più patisce allora a zufano.
0: Beh, precisi scesi. Donna Nina, Jon baderà ben bot, cioè ella ha studiato ferm, oggi vede Adela in ses nom tra metà in la cupala Adel, e Giorgiain Adela... Un bel dì e tutto il buon e enti in altre ada.
1: Grazie Fitch, Livio ed un saluto da quella.
0: Grazie Fitch.
2: La cupina. Presentato il buon Engiadina a scuola. Il buon con acqua minerale. buonengiadina.ch

0: Ah, e allora lasciamo una villa. Curcio Sergio, venite in studio, fai un puff.
1: Ivania, il buon e ci vagna anche musica.
0: Sergio, ed è mercoledì, e sa qua è un desdiz prediletz, per vedere gente in radio, vai per la cugina, una di tie grandi passions. C'hai, puoi da presente rozza?
2: Precisi, facciamo oggi un excursa in il mondo da substanze amare, senza che c'è forse invece a tutti, fece presente, anche una scient, che le substanze amare, Kellas ston esser bungas pil tua ger. Sanadeval en kellas substanzas amaras, per exempel, enten cicore, rucola, artichocas, ueran flors porcini, flors cadagna, e tot quel, ans racinta nos Simona Hendry, ella è naturopata, en saleita Simona, si alla terla gist, nos ans conoscianiva, Gia la gronda onor da poder cucinar per Simona Hendry in Roma da nostra cugina e oce ella la protagonista della cugina e racinta da pleda substanza amaras perché ci che la sa son essere bunga che ella la sdice den carte e va in sperte ir puspe il de della mamma ir nous procuragna per plageirs fare una sorpresa che ston kun termeter alas mammas Cartas digitales, scucci che il funziona, scienza iran cavant la sender.
0: Sergio, ma con substanze amaras non hai ha? Eh? Bien den Tag, Cian.
2: Ah, combinò con artichocas una grandiosa combinazione.
0: Sergio, nos grand cuginons, ma allegri lo derso al cugine ne ad per mai. Io vi non saprò mai in giustortin, si vai per caffè, da mia parte si stat quai, mes nom Livia Fofa, do... Zurpinja Sergio Wetsch, sta bein, ihr Teil des Orelias.

Il è la sa nova mesa midada ter RTR. La mesenda viene avanti in compagnia da RTR. Per la musica, procuranza knows Prince. Scegliò il Michael Patrick Kelly e Gistosa Brian Adams. Al microfono Sergio Guecci, bella mesenda.

RTR con musica romancia da Lombris. Si ischas d'antur nevez peda, ternous savez ampluar da gudanier con angivinar il nos gidi l'avant mazde ceciosas. Oz con bonzan la valeta da 200 avanc francs ant il jackpot an 3 minutes.

0: Prince. Il è in carta las dish.
1: C'è chauses.
0: So degna puspe essere in hit pronto per una ulteriore ronda da G. Shigarteggia da angivinar la ciosa co degnezzoz bonzan la valletta da 200 avanc francs. Marvellas da vossas propostas co è la ciosa ci cerciagne.
2: La ciosa ha differentes grondezzas. La ciosa è utila. La ciosa chattins e mincia cesada.
0: 0800 avanc 25 30 co è RTR ciosas.
3: Ja, ben dica che Pedro Emilia.
0: Bondè Emilia, c'è cercianza?
3: Io ho provato alcune tabla d'annunzio, in una pinwand.
0: In una tabla d'annunzio, sai, in una pinwand. E la prima proposta da Dots, cercianza becci.
3: Non sto dicendo in
0: buon. Grazie, Gugent, grazie della proposta, Gigi, bella mesenda, Emilia Capeder.
3: Grazie, Simeon.
0: Proposta numero 2, RTR Ceciosas.
4: Io vi invito a sentire il suo anno.
0: Buondì.
4: Io ho un provo col blog per notizie.
0: E una parte del blog da notizie è?
4: Co?
0: C'è una parte da quel blog?
4: Na buona parte, ho di il blog.
0: Ah, il blog. Allora sto a dare in canaster, Adelina Venzini.
4: Il canaster.
0: Cercianza becci, il blog da notizie, cercianza becci.
4: Blog, bien.
0: Grazie della proposta. Adia. Proposta numero 3, 0800 20 25 30, RTR Ceciosas.
5: Bien di, Sergio.
0: Buon di, Teofil. La chance è crea mai si gronda scuosa da poter guadagnare jackpot. Teofil de Rungs, c'è cercianza?
5: In fei con se le notizie da comprare. In fei con se le notizie.
0: Azzo in cedal da notizie.
5: Yeah, il cedal da notizie.
0: Cercianza il cedal da notizie. Si va per un jackpot in plania con bonds in la valletta da 200 avanc francs. Cercianza il cedal da notizie. Ivania cercea el.
5: No, no, super, merci.
0: Cordiales gratulazions, Teofil de Rons.
5: Grazie, Fitch.
0: Il cedel da notizias, 200 avanc francs in forma da bons en vos.
5: Super.
0: Bons, cianzò, a degna durar per ir a far comisciungs, forse anche la differenza tra il bloc da notizias e il cedel da notizias e ce n'egna, Teofil. Il cedel è e una parte degli antir bloc e quella parte, quel cedel vainza effettiv cercea in quella ronda da angivinar gli orandia per Teofil de Rungs a Camunz, Ivan e Victor da Camunz puspe degli annosquis di avant mazze, bler plagel con il sbons, Teofil.
5: Grazie, Fitch.
0: In bel time e ven avant bler plagiar da deira comprarint. Ci voter vos otters a far come jungs?
5: Also ots mein de domis dus cool beani mein sigir a far come jungs.
0: Also la donna fa il cedel ed il om compra eint.
5: Gli do i frasi.
0: Il om paia.
5: Paia, noi.
0: A se lo giavisainza bungas come jungs, bella mesem da salezza camunz, Teofil de Rungs.
5: Grazie, se c'è a quer. Ciao, Sergio, grazie.
1: C'è ciao, ses.
0: Il nostro nuovo Victor da Ceciosas, Teofil de Rungs da Camunz, e può allegrare da den stupendo jackpot. Bons an la valletta da 200 avanc francs.

0: La stagiun d'envien passada sa è stada ina de success e pretensiusa a madem temp di l'union de las pendicularas grijunas. E la Suissa podia augmentare il gudogn durant l'emprim quartal. Como dus dels temas, oz las deish, miu nome è Olivia Christen, bendi. L'Union de las Pendicularas Grijunas tira una bilancia positiva dell'invierno 25-26, malgrat la mancanza de naif al cominciamento della stagione. Comprelià con l'on avant, in onda record, sa il domber de giasts sa riduzi mo per 1%. Comprelià con la media dels davos 5 ans, sa risulta cizun in plus da passa 7%, ai nom en ina comunicazion. La svieuta de transport es augmentada per 0,4%. Fici important, sa in stats ils indriz da far naif artificiala. Sins miras in l'entira Svizzera il domber da giast sa riduzi per 2%, comprelià con l'on avant a comunicia l'Union de las Pendicularas Svizzeras. En la media de 5 ans sa resulta in plus de 30%. La Suisse ha cominciato bene l'oncurrente e la podia aumentare le vette la svieuta durante il primo quartal per 0,3% sin 1,2 miliardi di francs. Oltre da qua la società affiliata della Lufthansa podia migliorare il gudon de managi sin 30 milioni di francs, suente 3,3 milioni l'on avanz. Schlancia la Suisse survenì al cominciamento della guerra in Iran, la fin de febbraio, sin singuls trajects de Gaulle sa il du monde s'augmentada a curta vista, uscì la Suisse. En il bedem temp, nan ils costs pliauts per carburant bitiang di in effect uscì grond durant l'emprim quartal. La situazione della faccenda per le imprese svizzere è più spesso migliorata l'avril ed è più spesso nel livello del genere, come mostra l'indicatore del COF, il posto per studiazione della congiuntura dell'ETH. Il mars è l'indicatore si riduzì per il cominciamento della guerra in Iran. Si revenite del tutto facile le imprese nel settore dell'industria lavorante, in plus era nel settore della proiettazione e per il commercio all'ingrosso. Main bain vai con l'industria della costruzione, il settore delle finanze e assicuranze e soprattutto con la hotelleria. Il presidente americano Donald Trump vuole interrompere per in curt tempo l'azione che doveva garantire abbastimenti in transit seguir tras la via de Hormuz. Durante il stop del progetto Libertad vogliono ins examinare se si possono scrivere in una convegna tra Washington e Teheran a Trump annunciare in sia piattaforma Truth Social. E nel rom del progetto Libertad il militare americano accompagna plirs abbastimenti commerciali tras la via de Hormuz. Questa via è una grande montata per l'economia mondiale, qual per il trasporto di ali e gas liquids.
1: La meteo.
0: Oggi l'aura variabla per parte si ferma sul tracci, trantarenti poni in squintar con fase sulle live, soprattutto il suentro mezzodì. Da tempo in tempo dati urizzi, senza più intensivi plovi nel mesau che la bregaglia. Le temperature maximali sono a cuire per 17 gradi, senza selva tra 10 e 14 ed in legge di notte per 8 gradi.
1: Vias e traffic.
0: Con Knives in via e si da quintar, si va sul il pass dal Bernina.
2: Quai en stades las novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtl.ch.
2: RTL. Mes di, mes radio.
4: I discurignots con Simona Hendri Dallon. Ella am vei da vos autres da fare una excursion ant il mont da substanzas amaras. No eins kata talas.
5: In a jarve knus totzen kunischine le fluch piert, nins die edele le fluch kazola, ni knus en kunischin le cicoria blaue principal mein, el artischocke.
4: Substanzas amaras, per ce en kellas bung, jainza alas dija den kart, alia microfone, Sergio Gwetsch, geveis una bella mesenda.

0: E ella se dice d'encart
1: RTR Nossa Cugina.
0: E puspei a tempo per lanciare una nuova serie durante gli amacianz facciantainz con la sanadat an cugina. Una nostra rubrica culinarica survegniz plete consiglia da una donna del fac per tuciont in tema specific.
2: Io sono Simona Hendri, naturopata e drogista, ed asce la compagnia a voi in Tirmains de Match con il tema Substanzas amaras en cugina.
0: Substanzas amaras en cugina, c'è en substanzas amaras. Nos sostenin elas ante nosa sanadate, scuci savagnam integrar elas an cugina del minciade. Simona Hendri Dagliono amprendia drogista avant passa avant onzo ella facen studium da naturopata. Gabi De Gonda o antupo ella e Lia Saversku amprem c'è en substanzas amaras.
2: Substanzas amaras vengono avon ella natira fet bia en jarvas medicinales, elles an la funcziun de d'actival system, de d'activa principalmen ies metabolism, en forma de gidatu kidja, principalmen e gidatu kidjals hydrats carbonics en nus.
3: Entje jarvas, entje verduras an flainus propi, lu, quelles substanzas?
2: Also en jarvas medicinales dati in vast sortiment de tios in gasia. Ina jarva che nus tot son conoscine le flor pirch, ni ins die della le flor cazzola, ni che nus son conoscine la cicoria blaue principalmein, e l'artischocca, la jarva florin, a lui gli sien, la iva dumiasta, i date l'enziana melna, che contegna fec pia substanzas amaras,
3: La substanza amaras, Simona, giden nus a tucchia. Ai date situazions, ella vetta ni persunas ca ins discuseglia de prender quellas substanzas.
2: Quei è schon ein Zeug, ka ins Steuer entdeckt, ni in Regel ad esser Konsciens, ka ins Abusnimlenda tots substanzas amaras. Jeut kan per exempel carpuls del fel, ni kan in reflux, ni e in ulceration del magun, ni in ulceration el vente, ni in summa mal sognes del dir, e leu, in summa boda juai, e donas kan en gravidonza, ni kan in videl teza, e leu, boda, e per exempel, personas kan allergias, principalmen kun auras de fein, leu, Also, fett so wenns gern in Allergie, si les flurs composites, kui eils schien un ei korbblütlers, a leu, stranzentig wie kui tau de dosai. Nischinae, per exempel, in a persona, kui fett verlombra, in a fleivle persona, in a sensible persona, ni a schier. Leu semblen luvra fett precaut, ni a dosa fett fett basai, ni an scheiva fett kun in a bassa, konzentration a lu planziu a de taluai.
3: Sentins sind sei basta substanzas amaras.
2: De, quei ei fech bia symptoms kin sa ven, rein sa isa la stankla dat, ka in tema, ka nus un gunishin fech bia raliaut an in tema da stankla dat, ni e, per exempel, il tema da l'energia, ka i budan tuen, ni e magari quei vei male il ciao, quei e bugien temas kin sa ga sustane kun substanzas amaras, ni e, Per exempel, al prender giù la surpresa, che ossa è un tema de primavera, quetio è leo feina substanza mare, fec beina lientir cirp. Semblen per attivar, scaldar system, che il motor funziona puspei.
3: Vos vesti nun aus in a pluna jarvas? Adio io diu den terena florpirce, ed in a cuginiera vei venen gade in sapi fa salata de florpirce. Cusillasas osa quai, gidas quai in teg de delza les valurs de les substanzas amaras?
2: O senza altra, io quet la dina quai quin sa fa, al pi sempre quin sa fa e dina sulla cugina. Ad les substanzas amaras e sovi sossi c'è che manca in cugina. De plis substanzas amaras kins trova pi profond vegnel nutriment, pi aktiv vegnel nutriment, pi spert va jo e uenda xe metalen substanzas amaras. Also os la primavera, ke la flor pirc a bia la feia, la cicoria de la flor pirc de cobo, semblen forza vente qui tau neu amondio per la flor pirc, buga forza spervaia ni a xeia, semblen en imbiliuk ni a xeia, a pilu e quei modo recomenda.
0: Dei la naturopata Simona Hendry in a introduzione ent il tema dalla substanza amara scal tema accompagna nos tras il mais da match lo trem da sa approfondesce la naturopata Simona Hendry ent las valors dalla flor porch ni la flor cadagna i dat eren recept scu ils amars dalla flor on en miglior effect curaci ella vigna serveida senil pla tot quella lotremda nossa cugina mincia mai la mesemda alla sadisha den carta in til radio tot antun la culinarica e in a collezion da recept catez adegna e cura gilets sen nossa pagina da internet rubrica nossa cugina.

0: Mesenda, gliel'as dijamesa c'è stata scritta ozzant il nostro calendar, datum il 6 da maggio.
1: Il calendar.
0: A Trun, antil Museum Kurt Ligia Grigia e Ozza Siva Mazde in Louvratori per imprendere a fare fotografie con il telefonin in workshop per un fans sur Novans con Leo Condrau perché il workshop è sto da annunciar già vigagna per Ozza blera creatività e piacere a quel workshop per un fans a Trun. A Schuol statt Oz sel Programm in Guit Publik tras la Exposition mit Träumen. La Kuratora Jojan Imhasli magna tras la Exposition Kesta Seira Fundation Nairs alles seis.
1: Il Challenger.

0: Genesis, Tell Me Why. Satia Ozzater RTR, domenica prossima darò il forza in puin otra musica. Domenica il De della Mamma darò il Trant Rotterir Kel Hitko.
1: Ehi, mamma, ti hai flamira, la migliore donna che dà. Ehi, mamma.
0: Alla sa mamma senza soglier fare fece bagna plagiairs con musica da tanta beciangal. Keston dat il ter RTR er ena aktion dil tota faccia speciala, ena fece bella aktion er panzo per vusotras ci vezza forza bepeda anche da organizzare in sace pigront pil de da la mamma. Ter me ant il studio è Livia Caduff da nostra redaktion online. Bunde Livia.
2: Inci Sergio.
0: C'è dat il Keston?
2: Nus ambelin il gi della mumma question cun salits termes cun cartas digitales.
0: Scu funziona quelli?
2: Sin nossa pagina online rtr.ch/salits dati differentes cartas cun differents texts e motifs. Nu a chi stat, per exempel, ti eis la migliore mumma del mun en grazie al fec per tot, ni in a pincia carta cun in gron en grazie al fec, ni e mumma ti eis grandiosa. Vus avais pia ancora o quella carta che plaia vus il miglior ad aggiunta via stex per vossa mumma. E lezza ascia sa la grasa in vossa carta digitala.
0: Datil enza c'è importante c'è enza storis guardar terchegli.
2: Gie bain, important ai d'indica vossa adressa da mail ed il miglior è grat l'adressa da mail della mumma se possaivel perché nus vain nuoter metter il regal da sorpresa.
0: Stupend, grazie a Fitch, Livia Caduff. Preziz, datil era anche un bel canaster in plania con differenze produkts. Datil keston posta parena mamma ci survigna da vusoters saleizza na forma da carta digitala. La short piglia premi viglia diglia reminente traccia domenica il de della mamma alla fegna dallas gratulazions che gli vigna d'essere curta avant legna mesa. Tot che gli ci dovrez per trametter las cartas digitali a vossas mammas catezzas in rtr.ch salits e procurar usceia. Keston per una bella sorpresa pil de dalla mamma.
3: Per vos, con vos.

0: Lucio Dalla, Santiater RTR, an endes minutes ei las endes.
1: RTR Impuls.
0: L'istorgia dils dus bovs da Bibi va planna continuescia, magara dauril schon anc pazienzcia cun els. I valla d'antant la pagna. Co è il impuls da dots?
2: Curcena avant ver saison salva la vita de mes bovs, Rocobello e Leon, d'era per mai da prima de vents clair, questa acțiun non esbe una bella idea de charità o un gag de promo. Mia visione artistica tende più da lunch, è più filosofica e blurda. Co precis ce quai ves da sviluppar, non dera avant saisons mo del tot clair. Ma uscies quai con avventuras verdaivles, id es un'avventura. Se tot fus de prima de vent fin già previsibil, nu fusse possibil da resentir usce intensiv tema, in sdurezza, plagiar, ed impostut manchessan tot las belles surprises ce la vita apront sun una via avventuraivla. Durant queste saisons con Rocobello e Leon, s'han sviluppades pas per pas visions e progetti concreti. Sper quai es cresciuda ir la vita in turnstalla, blere surprises e nuove amicizie s'han manifestades. E i ha dat divers moments ci m'han fat resentir venerazion. Moments magics e mistics. Da quintar suto quest moments es bot impossibil, ma ce ci m'ha dat in ul es ci da un aspet ci unisce to quest moments. Id es l'empatia, la fascinazione e l'amor ce otters umans resentan per Rocobello e Leon. Er sche sun stata quella ci ha salva ils bovs, e mi amor es naturalmanc enorme, sun ad una senza plez din gionder ce quai ven, quel sentiment e per ce, ce sche blers parten cumai quell'amor.
1: Impulse.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: La stagiun den vien passada sei stada ina de success e pretensiusa a medem temp di l'union de las pendicularas grigiunas. E l'ospital universitar de Turic tracta in om che si infecta con il virus da Hanta. Como dus els temas oz las indisch, miu nome Olivia Christen, bendi. L'Union de las Pendicularas Grigiunas tira una bilancia positiva dall'envirn 25-26 malgrà la mancanza de naif al començament de la stagion. Comparagliar con l'on avant, in onda record, sa il d'ombra de giast sa reduzi mo per 1%. Comparagliar con la medemma, con la media dels davos 5-11, sa risulta scizzons in plus de passa 7% ai nom en ina comunicazion. La svelta de transport es augmentada per 0,4%. Fece important sa in stat sils indritz de far naif artificiala. Las lavurs de perforazion per il nov tunnel Las Ruinas in la via de Lucmagna han comenzà. Il nov tunnel de 490 metres doa augmentar la segirtat sin l'axa de traffic trantre il Grigiun ed il Tessin a comunicà il Centun. Il tunnel vell trantre Mustè e Curaglia na corresponde bec pli alas normas de segirtat docendi trantre auter per vedel privel de crudana da crapa. Las lavurs de construcțiun doa esser terminadas il 2029. Ils costs montan a 32 milions francs. En Svizzera han ins testa in om positiv sin il virus da Hanta. Il moment veni al tracta in l'ospital universitar de Turic in saia isola el, a comunicia l'Uffici Federal de Sanadat. E se tracta di nom che sta sin la nav Crugera, no che ha da pliras infecciuns. La dona del pacient naia ne din sintom saia dentant en auto-isolazion. Las autoritats centunales sclareschen actual main che l'om infecta ha di contact con ulteriores persones. Tenor l'Uffici Federal de Sanadat e la rischia per la popolazion picna. Ina novitat del sport, l'equipa de curling svizzera dels Omens con il skip Janik Schwaller vien era ad essere in acțiun la proxima stagiun senza miradas de personal, quae an els victurs de la medaglia de bronze als Jeus Olympics a Cortina annuncia oz. Vuol dir, sper Schwaller resten ere Benoit Schwarz van Berkel, Sven Michel e Pablo Lascia Cuspe en il team de curling. A lunga vista en il focus als Jeus Olympics den viren 2030 en las Alpes Franzosas.
0: La meteo.
2: Oz l'aura variabla per parte si ferm sur trac, tran tempo in squintar con fasa sulle liva, sur tot il suenter mezzdì. Da temp in temp dat iurizis in sic pli intensiv plovien il mesau che la bregaglia. Las temperaturas maximales en acuira ter 17 grad, sen sur selva tran ter 10 e 14 ed en lenge di notte ter 8 grad.
0: Vias e traffic.
2: Con naif sim via ese de quintar, scins va sur il pas dal Bernina.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Am Zeimanen in Direktione Gentar RTR La Mesenda. Agli Mikrofone Sergio Guetsch, bellisches Kunnaus.
4: Kopf ist voll von tausend Stimmen und alle reden durcheinander. Du fängst Gedanken, sie verschwinden, tanzen immer schneller, werden wilder.

0: Chi discora gugent dalla mort? La marella da RTR, lanciata di Lyon, e nia lancea in a seria dedicata agli tema Sonda Passada, e la cingiavla emission da quella seria neida emessa. Casteda voglia piglia accompagnament palliativ, cura cianza sainta il plet palliazion, painzan forza bleres e blers, ossa inza sol far navot ple.
1: Quei in se fanno ad ebbe e falliu, leu sans fa e un fece biabri il focus alla fine mira e haldi in altri. E schon, quei mi de complet la tenuta da palliativ che era poto fa mo cul muri, quei quella non svein fece per quei maletti. Als bibiars an quei, aber de principio della definizione ne anceva palliazion, leu ne ca curazione bupli pusaivla.
0: Per la palliazione, scu che c'è c'è pesce e la ozzandè voglia era per una vista complessiva senil carstian.
1: Non è una dina, scu carstian, di plica, mono, sintomi, se non stemma, se tutto insieme. E se ne è, se non è, è, ma quei coc, se un, quella dina, se ne è, se non è, sveglia quella in tec, a mi ci torna in quella alta, in quella sgreva situazione, ma curts moments, che io, se lui, è, per quei vai a cina main.
0: Adei Ignazia Graf Giger, ella è una delle protagoniste della Marella, ella lavora scu coach dantant durant onze, ella era stata cirunza sen la partizione palliativa del Spital Cantonale Coira. Entan la seconda part da vart quel tema racchinta in volontaria ci passaint taimp cum pazienz Riccarda Florinetto e la nom scucile Parella. Santiz an pacas minutas.

0: La partizione palliativa dell'ospital cantonale a Coira. Quella partizione conosce Riccarda Florinet, bagn nomnada manciascu volontaria.
1: In quella partizione dati differenti persone che fanno un lavoro, forse un speciale, forse che hanno in altre partizioni dell'ospitale. Io ho una persona che viene con chance di terapia, io ho una persona che fa terapia di musica. In quel senso, forse bostava così da lungo per loro di prendere un anzitisco. Io credo che in questo caso la partizione mosca è scolio, che va alla fine, che abbia triste, greve, stier, lo vedete in questa volontaria partizione, perché lei ha un po' altre facette. Io vengo a riso, io vengo a cantare, faccio musica, io vengo a spasso, ma abbia buoni discorsi, è quella partizione.
0: A scu volontaria passante è la simple mancia tempo con paziente e pazienza di scuola con elze ed elles, vo a spas con elze ed elles, gida simple mancia lo, noa ci fa da basins. Siva, egna finian dus ouras, peglia ella cumgea, bagn savent ci kellin scunter, vign forsa a restar unic.
1: Io vesel savens, las persunas mo inagadas, sil pli duas gadas, perché in semplicemente un pli dic si la partizione. Also. Ad in quel momento vali de fa quella relazione, per quel momento deve in base de cianciain con l'autor, a di sa di essere inagati che ein forza duas, treis jamnes lau, a blu ein forza inagati visetas, qui io sono d'entorno, cioè che io vesel ina tocca duas gadas, las persunas. Ad io sono esce un stade ter persunas che hanno dice mi... Proxima jamna sono io pubblica o l'uvesa sti pubblica mai.
0: Aintan la Marella da RTR voglier perundrar regurdencias da personas ci zacatan aintan il Davos capetel da lor veta per scriver in a scinumnada paligrafia.
1: In pacienta dece von in temps rimna bia las regurdencias durant la veta perché quellas regurdencias e l'uventira da tes Davos moments.
2: Quei vini per charts che certe cause hanno una certa montata. Jetzt credo il gran beneficio di discernere riflessione da marana vosa in una casa della vita. So cazzi ti che di ma mo io vedi a scipo stata spettacolare ed interessante che via un scriver si ti che lev il pibish di sa svai per quel lusa sti tutti in una musa questa mi in prima paligrafia sta in una situazione a sentali oh io vai butto ciò che hai di tondo rugiana a quei di grandios.
0: La repetizione da quella marella da RTR davanti gli accompagnamenti complessivi da persone in situazione palliativa vigne emessa questa sera alle 6:30 in il radio e scegliò possibile da parlare la marella a degna e cura cilez via nostra pagina da internet allo catez di reminent las ulteriori emissioni dalla serie rtr.ch marella.

0: I terlets RTR la mesenda, il la senda giamesa. Novitats con Olivia Christen.
1: L'Union de las Pendicularas Grigiunas tira una bilancia positiva dell'inviern 25-26, malgrà la mancanza de naif al començament de la stagiun. Comprellà con l'onavant, in onda record, sa il dombra de giasts sa riduzimo per 1%. Comprellà con la media dels davos 5-11, sa risulta scizzon in plus de passa 7%. Les lavurs de perforación per il nov tunnel Las Ruinas in la via de Lucmania han començat. Il nov tunnel de 490 metres doa aumentar la segirtat in l'axe de tràfic trantre il Grigiuni del Tessin, a comunicar el Chantun. Les lavurs de construcción doan esser terminades il 2029. In Svizzera testa in un positiv nel virus da Hanta. Il moment venne al tractare in l'ospital universitario de Turicchi ed in Zaya Isolael, a comunicare l'Uffizio federale de Sanedat. I se tracta di nom che sta in la nave crugera, nu a che ha da pliras infecziuns.
2: La meteo.
3: Presentata Folk, vostra bottiglia del Vic in la regione.
0: Oz è ora variabile per parte della ferma sur traccia, trantarainti in poglier quintar con fase sulla lievas, che è lo sur tutto in il decurs degli siuamaz de, da time ban time, dati gli temporals, il pi intensiv plou il oz a mesoco scueran bargiaglia. Las temperaturas maximales en a coira ter 17 graz, an sur selva trantar 14 graz, ed enten la nagia degnota, dati gli oz temperaturas da finian oggi grazie.
2: Dias e traffic.
0: Con Neif Semveia e gli attualmanci da Quintar, Scienzvosur il Pass di Bernina. Buon viadi!

0: Aternous, o schon anchet la Festa Federale da Musica, ci è quest'on a Biena, lo tremda ils chitordes, finian ils 17 da match, passa vanch mela, musicantas e musicanza saronna dalla parteida, 550 unions, dume la 400 gidantres e gidanters, in per cefras, ci mossan la dimensione da quella festa. Ivagna apposta ir schon realizzò in arce musicalter, che gli a differenz dirigenz, ci sa preparan per la festa con lor musicas, vignan a plet, enten quel arce musicale inda del se Reto Lehner, dalla Unione Musicale in Giadina. Reto Lehner er sto oz nos giast antiglia Kikeri 6 special, o savia nof pretensions an terma da dena minuta, o gudanea usceia 90 francs a favor dalla Unione Musicale in Giadina. C'è egli anc da far finian ter la festa?
1: Ossa spoibemo quietar e giodai il momento, la tensione avanti la festa.
2: Ma automo proas?
1: Noi agno l'invento di Civegna hanno insieme gli obiel e là vanno una quarta prova, gli obiel, ma avanti si vanno in giunis prova.
0: C'è l'ambizione per la Unione Musicale in Giadina?
1: Noi l'ambizione prima è di venire insieme, di fare insieme questo progetto, di insieme alla festa, come vuol dire la part ensemble, che ci vede fin già dit, è il più importante. E ambizioni musicali, questo è una chance, non ne potrei dire per concorrere con le smeldere formazioni svizzere, questo era chance clare.
0: Il piacere e le preparazioni per quella grande festa federale da musica a Biena, oggi sto in il Kikeri 6 special e er in il Pinof Arce Musical, che la savezza terlar via nostra audioteca online, era per neira conoscere in poppi bagna quella festa federale da musica ci anceva an Pax Days a Biena.

Ma sem da taverta eran 7 minutes e las 12 e su onda il magazzin da Mazde con Elias Zuzeus. Al microfono è sto Sergio Guetsch, giaveis per un tant buona patet alas 12 a mesa las gratulazions e roz puspe con vossa salezza giaveis da musica. Fignam pitarts.

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: Starts vessi la manege del circus per una produzione intera. Quai un ufans pudi far ad ander l'efna passada.
2: Ja, fece quai bugenti, aveva bugenti, che sono davanti al pubblico.
1: No, entra in quale magazzin più tard il mondo del circus d'ufans. Erin de nos temas oz, che ci des zotterra es protet da l'ora, per vida quai vin la raid elettrica sulla Alpson Carli sur Morissen, missa zotterra, non dan in vista i las lavurs actuales. Scoprim però novas il cas Adam Quadroni. Mes nom Elias Tuzeos, vota lave del magazzin da mezzdì pro RTR, Marco Diels, 6 de mai Allegra, Romancia. Avant un evna sunt dus omens stats a scuola avant drettura. Da d'una varta Adam Quadroni e ven accusada da var imnaccia alla polizia. Da cella vart l'anterior chef del posto de polizia da scuola, ad el ven imbuta abus d'uffici e privazion da libertà da Quadroni. E per to che fatz tant il 2016 e il 2017. In special va qua per la vehemenza con la quale Quadroni es nu arresta e ce l'hai stuvi ir cunter si veglia in una psichiatria per qua ce l'hai nu classificiasco co gran privel per sai e d'otters. Avant pax moments es nu presenta a scuol la sentenza Anna Selina Quinter es per no a lö e dans resumesce os a live o del studio da scuol la decisione Anna Selina.
3: Die Bodeltot oder Studio aktuell mein eine Dichtiere und wieder Prelegere als Argument, als das Argument, also ihr noch Bodeltot fin, denn ton sei ja el Moment ja die. El Prozess de la Dievi Vergada a la Procura Publica die pretendiu in a Paina de Libertat de 24 Mainz, conduz ons temps d'improva per anterior chef del Post de Polizei de Schuol, a per Quadroni a la Procura Publica pretendiu in a multe de 60 taxes de 10, 30 francs, per 1.200 francs, ma dem mein con in temps d'improva de 2 ons. Temps d'improva, co vuol dire in quel cas el castig entras mo en vigur si venis commes in malfac en teufa quals du sons. Adam Quadroni, schoia antrior chef del post de polizia, ein os den ton veni declarai non culpons, schola dirtira argumentau se di el cas de Quadroni, nu qui va per in telefonat, per quel qui va quelles menzionadas en paesgine stoin so se di schmenatsches am wir se antrior polizist alla polizia quelles se di mem abstrakte se che venu argumentaud le dirtira di detti en gine spezifiches indikations de vole kometter en al futur acts malvolens a scheisch goi venu remfacau avon a Quadroni. A del cas di antrior chef del post de polizia is die scheie qui veni argumentau che se veniu spur trattaus en quel process sco in mastermind scola de tira a det in cadi explizit manipulau a questa leite noch las actes e-book se confirma la de tira argumentesche che se muasi pitost in malech din ufficial capriu en quel cas complex decisions pragmatiques esche bo tot e forse din stau a schi korrekt tonge quei on bo presser in madurvader de din uffizi, ni per abus d'uffizi, e se tracti pitost de din problem struktural entefro la polizia. C'è che den ton veniu decidiu e on alla sentenzia che tot las armas del material che venius confiscau de quei temps de Quadroni entras la polizia sto veni retornau puspea del.
1: Anna Selina Quinter, da war la sentenza il process a scuol contra l'anterior chef del post de polizia e da Adam Quadroni. Tots dus vanno ad udis ognuns declarats innocents. Details e reactions da war la sentenza do divet lor il magazzin della Saira, qua pro RTR. E con qua tempo ulteriores novitats regionales. L'organizzazione della Pendicolare Grigion tira un bilancio positivo dell'inverno 2025-2026, quai malgrado la mancanza di naif il commencement della stagione. Lara Cacen.
4: Con prelau con gli anni von, che è stato in onda record, segge il diambro de hosp se reduceu smo per 1% a scie las pendicularas grigiunas. Differenzas dati tra las regiuns. Las pendicularas en surselva han piars il pifec cu in minus de 2,4%. Le vet a il diambro de hosp e usa una voz a las regiuns de Vau Claustra e da Rosa Lai. In lev plus de hospes è presente dau all'engedina con un plus de 0,1% comparliau culiona von. Turentot se gistau in stagion garteggiada malgras fides cu la naif cam un cauto ca la fin de genee. L'importanza de savi en navà se gi puspesse musada, ascia las pendicularas grigiunas. Cefres de cuost supplementars de fa naif artificiala e preparadas pistas dati a unaginas.
1: No restain in grigiun, Maria Fieli, las lavurs de perforazun pel nov tonellas ruinas su la via de Lucmagne an comenzà.
5: Il nuovo tunnel da 490 metri deve aumentare la sicurezza sin l'axa da traffico tra il Grigion e il Tessin, uscia il Cantun e in comunicazione. Il tunnel veil tra il Musté e Curaia ne corrisponde bene alle norme della sicurezza d'Ozendì, tra l'altro per via del privo da crudata da crappa. Las lavurs de construcțiun duain essere fin il 2029, il scust smunten avar 32 milions francs.
1: La prossima nuova a rilevanza nazionale, il prim cas del virus de Hanta in Svizzera, in connex cu la crogera, es nu confirma pro un om.
5: Actualmein veng il umpertuccia tracta in l'ospedal universitar de Turic, guai a comunica l'uffizio federal de Sanadat. Il sei sta passagier sin la nav da crogera, nuo che da plirs cas del virus da Hanta a bord. El sei la fin d'avril torna con sia duna din viadi in l'America del Sud, sia duna naia gin symptoms, actual mein wen scleri, schel aia anci contact con ulteriores persones. L'Uffizio federal de Sanadat valitescha il risch per la popolazione svizzera tras il virus scopicin, che detti ulteriores casa in Svizzera sei a tenor el pauc probabil. La situazione della faccenda tra le imprese svizzere è più spesso migliorata all'avril. Ella è più spesso nel livello del genè, che mostra l'indicatore del COF, il posto per scrutazione della congiuntura della ETH. Il marzo l'indicatore si riduzì per via del commenzamento della guerra in Iran. Si revenire sul tutto faccio in le imprese nel settore dell'industria e lavorante. In più si era da nel settore della proiettazione e del commercio all'ingrosso. Mein Bein war con l'industria de construcțiun, il sector de finanze e de assicuranzas e surtut con la hotelleria.
1: Dal exterior ans raggiunge novas in connex cu la guerra in l'Ucraina.
5: Da mezzanotte comenzà una pausa de combat che il presidente ucraines Volodymyr Zelensky a proclamà unilateral. La pausa de combat sei entant già venida rutta, scrive il ministro dell'exterior ucraines in la plataforma X. Tenor el aia la Russia la notte passata attaccia l'Ucraina con passa 100 drones e 3 rachetes. Quai musia che la Russia refusesce alla pace uscia il ministro dell'exterior ucranais. Il presidente russo Vladimir Putin ha dall'altra parte proclamato una pausa da combat unilaterale che vale mo questa fin demna. L'ora ha nella Russia liu festivitats in connex con la commemorazione della fin della seconda guerra mondiale. In la capitale chinese, Peking, ha dato discorso tra i ministri dell'exterior della Cina e dell'Iran. Qua hanno confermato agenturas de novità da Omadus Pajais. Il ministro dell'exterior iranese, Abbas

0: Il magazin a mezz'dì.
1: Se un auto sta in garage o in velo so tet, es clair, i sono un pa più protez da d'ora se sta giunts. L'istess vale per la reit elettrica, se quella es sotterrana.
2: Gran avantaggio è seguir che nous vein più poc mantenimento di quelle lignes. È bosci per il clitau della natura in sessetto nous vein, per esempio, in camicia da tenza ne us ni sciocchi senza c'è quel gran avantaggio dei cables.
1: Dice Sandro Hunger, manager del progetto per la Repower. Le lignes libere svanisce attualmente in Val Lumnezia e van sotterra. Cosa che funziona è una dodina scoprossa e più tardi fondrà in allora eramo il manege del circus Lollipop in cui i fans hanno potuto pisserare per acrobatica, magia e spettacolo.
0: La meteo.
3: Oggi resta per grande parte sul traccio e i dati di una puspe plievgia. Le temperature maximali entrano tra 17 gradi a Cuira e 8 gradi in l'engiadina auto.
0: Vias e traffic.
3: Se nel pass del Bernina è da quintar con knives in via.
1: Erte levet desch passa las dudas. Cici sta il Val Lumnezia o affinge a visitar l'Opener Lumnezia, sa centario nel cianzunda delas, las interruptions del current. E las sun in Val Lumnezia più de rasadas co in otras regiuns. Un motiv is l'ora a San Carli, Orizis, Saietas, Naivs e Glatsch procuren per una reit instabile. Il problema è le linee libere con una distanza di 7 km. Per stabilizzare la reit in futuro investisce la Repower tot in tot 10 milioni francs, quai per mettere le linee sotterra. C'è un fatto preciso per il progetto. Ci dura da spö il 2023 e co tunen le lavori di reit Natalia Weber.
4: Süsur Morissen zu l'Alp San Carli wing lavoro. Bobines kun sü 1 Kilometer Kabel de 60 Millivolts em de Schwanier. Meter per meter wing mis so terra. Kus mü da meint, porta kun se püs avantages, deklere il neder de Team de la Repower John Casalta.
5: Nus em bia mantinement wie de quella slinges, as nus min metin so tiare, wenn se pi pauk mantinement, nus en il kamechka da den San Carli regular mein, ka 100 Giulia Lectres en Val Lumnezia. A lei d'esser semciai per la reit del futuro.
4: E l'ora esera in un avantaggio estetico. A nos vezza più ils cables. 150 delle lingue libere svaniscono ils prossimi anni or il portretto della contregia della Lumnezia. Che non sono svertute, ma fitch bgeres. E questa reit del futuro deve essere più stabile. Perché c'è adunna da più c'è da spendere l'andervi, tradisce il neder del progetto Sandro Hunger.
2: Ma essere sviluppata schon fec con la fotovoltaica, gli svizzeri vengono si da plin, per esempio ben per il scan si relativ grandes PVs, tras quei alza quei naturalmente la tensione in un certo punto. Et schiesten unser Importanz setzt doch leu la reit und setzt können sie nicht in einem bien grad.
4: Ils Kabels sind nur aussen so die Terre e wingen 1 Kilometer più in gioco gli osse a con les linges libres ci meinen via dell'otra warte la val vers Luven. Ma quelles linges libres dessen loro in futur venir. In tut des quell'ora dirvancia 4 Kilometer reit d'elettricità so a terrema. Usche, wes la Lumnezia lura de davair una reit più stabile cu finuasa. Ma propi, senza interruptions?
5: I vol bugi che cro di maio, i sa esser che cro do in e nell'altra, aber con quei ninsa sigir da tenè più stabil la reit.
4: Managi il neder da team John Casalta. Les lavurs continuation usa ed essen esser a fin il 2030. Perce le saietes de Petru sul Alp San Carli nu periclitescen più le saires del tatort dels Lumneziems.
1: Il mondo magico del circus. Entre il naso, la savour de popcorn e vatta de zucchero. E la manege, acrobatica, trapez. Magia, clowns, feu e bestias exotiques. Ci non as vese fin giania insieme già da stare la manege. Per incinzo fans is quel semi in vigura ad andare l'efna passata. Il circus Lollipop ha fatto una fermata e la Val Chance, in giocce ufanz a partire da 5 Chance, ha sempre preparato durante un'efna per una produzione la fin dell'efna. La nostra redattura Lara Caceng ha visitato gli ufanz durante un trainamento.
6: Sull'intero piazza di scuola ad Ander si stende in una grande tenda violetta, rodun curante fans in serenaia in lei.

0: Stevens der RTR il ella sa doda jamesa.
1: Las gratulazions.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Si isches anche vedere giantar d'anniversari buona patete da nostra parte il migliors saleize d'auguri spilzons. Al microfono Sergio Guetch, bellis a nostra compagnia. Ivagna, oz il plagier da poder gratulare dena giubilare ci abitesce a Samedan, Florina Menesati, festivesce oz il 45avel cumplion, era da nossa vart dat il ena sorpresa an forma da saleiz d'anniversari. D'accord, gratulescel a mia cara figliola sin ses 41 ons. Jau già viscel a ti bia cleč, buona sanadate, bia satisfacziung el minciadi, gauda in bidi da fiasta, oz elai i bein contei, biars salitz d'auguris da Mumpe, Decia e auc Mario. Il giaveis da musica per Florina Menesati è Stubbete Gang. Oba Oni.

Cubata Gang, musica per l'anniversario da Florina Menesatti a Samedan. Il zon so oz er Alexis Jalm a Muster. Il giubilar complanescia il 89 de da nascenza. Er per quel anniversario vainza schon sruania gratulazions. Car bab e tat, da tot cor gratulain nus a ti per tiu 89 anniversari, giavischaina ti in bellezia di el ravoglia dils tes e da buns parents, buna sanadat e la benedicziun d'azura. En grazie al fec per tut quel che ti as fac per nus tots, gauda tiu di carpe diem. Cordials salits, Desire, Chiara, Patrizia e Gianmarco, Efraim e John Florin, Barbara e Marcus. Alexi si alm pos allegrar dalla sera sper il lac. Cantò di Cantus Firmus Sur Selva.

0: Cantus firmus sur selva, la sera sper il lac, pigl 89 l'anniversari da Alexi Sialm a Muster. Schon gratulò oz o a Nina Erni da Schuol.
1: Ja, oz po festeggiar nos fil, Jan Erni, ses 58 aval cumplion, e per quai ne plesar c'è sugnu de tras, e c'è pos gratular tras el radio per ses cumplion.
0: Fitchbell, auguris d'anniversari piglia sis feglia Jon Erni el festivescia oz il ciuncantò c'aval cumplion eir il nos giubilarci survigni regalò il cupen da RTR il proxim savez gugent regalar dumang siva la snof
2: per vos
0: Schon ozeglianca possebel da gratularci con a scezerenza ciccio il zons 0800 20 25 30, telefono ante il studio u bagna termetter vos whatsapps 079 270 07 per ulteriores gratulazions.

0: Interlets RTR da mezzde con gratulazioni il 6 da maggio al telefon è Hilda Czarner dalla Val Scholz. Buonasera.
1: Buonasera. E allora devo gratulare la Maia, lo Fravi do Dona ci sia tanto cingiavo oggi in giardella tutti bien a buona sono adatto o quello con ciò flores alpines.
0: Teofil Kleis, figlio, yeah. 75 anni l'anniversario da Maia Fravi a Donat.
1: Yeah. No, grazie.
0: Belzio Mazde, Saleitz, Anvalchon, Hilda Czarner.
1: Yeah. Ciao.

0: Anna, 5 minutos ai legna e dat ulteriores gratulazions. Buonasera Margarita Caviezel a Riom.
1: Buonasera Sergio.
0: A chi lasas gratular?
1: I las gratular a Francisca Maffei per sias 85 l'anniversari de Bejara della Totpum Vera Sanarat con la canzone Santa Maria di Corba Zelgia Seuanin con la sora Scherer Gugent.
0: Fajainza Gugent, quel plagiar per Francisca Maffei. Belsio Mazdea Riom.
1: Ero Scheia Giucoira. Ciao Sergio.

0: Ilia corver il baselgia Savognina con Soras Scherer Santa Maria. En ia giavigia piglio 105 giava l'anniversari da Francisca, ma fei abitanta ter las abitaziuns til center da Sanadat a Savognin, en cas si lessas eranca passar oz e far una visita spontana piglio 6 anniversari da 105 onz. Gratulaziuns vainza antil fratain per survenia per WhatsApp. La gratulante scriva l'essel gratulà da Florina, sinessiu curontaciun avaldi da nascientia e giavijà tut mo bien in bidi da fiasta e lai oz tei pupernia, cars salitz Florina da Mompe.
1: Per vos

0: Savess, scegliò ir essere neda in giaveisce da musica in tenegna da nossas emissions da gratulazions Beatrice Egli. 0800 20 25 30, sci fissas ergo gent part da quella emission. Ivagna in auditor da Coira, al telefon. Buonasera, Clau Muat.
1: Buonasera, Sergio.
0: Ci ho il zon.
1: Io le so già visà a Giulian che Thomas che oggi festivesse oggi c'è tanto troi dava il dito nella scienza. Io visà ne via alla fiasta tutto bien perdona e che il po' sia un arrabbiare zonz con sé a teglia e si broil so es gastaroies da pipaula.
0: Per Giulian ca Thomas è pront il cor viril brail.
1: La canzon di cor viril da brail auras e lunas.
0: Terlainza, pigli anniversari da Giulian ca Thomas. Belsio mazdea coira, Clau Muat.
1: Grazie al Sergio, ma dema moin.
0: Adia.
1: Stai buon, adia, ciao.

0: Iglia Corverill, Brail, Aurasel, Luna, San Special, Ozza, Piglia, 73 aval anniversari da Julian Catomas a Braile Parel, dat il ossa ulteriores gratulazions. Buonasera, Vendelin Cajohan.
1: Buonasera, Sergio.
0: Isavez gratular.
1: Deu gratulescola a Joel Catomas e divisa del Tobin, 683, divisa del Tobin, Buna Senada, del Deimra Ben della Barba.
0: Ah, allora, Julian Catomas può ossa irpuspe s'allegrar degli saleit musical il corviril Ligia Grigia o Vendelin Cajohan Giavigia con il pur suveran. Per venavant bellas barbas, neve.
1: Ie ben.
0: Saleit sa giuvaulta, belsio mazde Vendelin Cajohan.
1: Tamion du quere se

Er il cor viril ligia grigia ogl do oz per Giuliana ca Thomas Abrail el festivescia il 73 aval de da nascentia.

0: RTR las gratulaziuns ils 6 da maig. Vus auters ci vezzi zonzots, ven avant bels anniversaris. Galdi il buffet da turtas, entradas libras pil bogn engiadina a scuol dat il er. Per enza cici è ozenta nostra runda da giubilares e giubilars. Florina Menesatti a Samedan, Survigna Posta, bun divertimento a scuola, las gratulazions er possibile da tarlare elas intan nossa audioteca online. Tant pil moment al microfono sto Sergio Guec, grazie ci isas sto sa nossa compagnia, già veis una buona continuazione da quel siva mazde.
1: RTR, las gratulazions. Suente mes di ta RTR con sempre verz hits e scovridas musica non stop messe insieme da nostro redattore di musica Dominic Poe.

Musica Berlin Escadin. Per dai. Per mai. RTR. Per vos.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: La dreciera regionale Engiadina Bassa ha annunziato la sentenza in connex con il cas Adam Quadroni. Es in da via daftan a Irbrigia in tractor. Ieles duas, per vus al microfon Maria Fieli. Buonasera. Adam Quadroni, sco er l'anterior chef del posta polizia a scuol, en senza culpa. Questa sentenza ha annunziato la drecira regionale Engiadina Bassa. Il processo agiliu il 30 d'avril a scuol. En il caso da Quadroni, di la drecira, che le schmanaces en in telefonati spitaivel, sain memia abstractes. In adetti en agines indicazioni specificas, che Quadroni aia voli commettere in l'avenir acts malvolenz. Qualche pertuccia l'anterior chef del posta polizia a scuol, n'avese la drecira quel becch che una persona che ha madruvase su uffizi. Issa tracta piuttosto di un problema strutturale in taifer la polizia. Tranterftan e scuol a Irbrigia in tractors in via. Tenor comunicazione della polizia cantonale, sain els pompier stat schwel davant liu. Malgrat che sein immediatamente entschiede a stizzare il fiu, sei quel sa der asas in chaies che sa chatten sper la via. In der asazion anc begronda eines pompiers pudi impedir. In taifer war in a mesura sei il fiu sta stizza. In aktion sein stats war 40 pompiers, il motiv per il fiu veng anc intercuri. La sagertà den Svizzera ed en l'Europa sei a peggiorada. Quai mussa il rapport annual del Consiglio federal in connex con la situazione da Schmanaccia. In das privels ils pigrons per l'Europa sei la guerra ibride della Russia. Da quai sei la Svizzera direttamente pertucciata uscia scotra cyberattacces, spionaggia e proves de evitar sanctions. Plinavant sei il conflitto nel Proximo Orient in privel grond per la segertat a num in il rapport. Ein Schweizer evini confirma in cas del virus da Hanta darin Aktual mein veng el tracta in l'Ospital Universitar de Turic, quai a comunica l'Uffizio federal de Sanadat. Il sei sta passagier sin la nav da Crugera, nur che ad aplirs cas del virus da Hanta a bord. El sei la fin d'avril turna con sia dunna din viadi in l'America del Sud. Sia Duna, naiene Gin Symptoms, aktual mein Wengscheri, schil ajangci Kontakt con ulteriores persones. Tenor l'Uffizio federal de Sanadat, sei il Risch, che detia anc ulteriores cas in Svizzera, pitchen.
0: La Meteo.
2: Oz resti per gronda part sur Tratsch, e i data dina puspe plievgia. Las temperaturas maximales entranter 17 grads a Quira, et 8 grads in l'Engiadina Auta.
0: Vias e Traffic.
2: Con Knives in via e de Quintars in il Pass San Bernardino e Spleia.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch.
1: Il suente mes di tar RTR. Con sempre verts. Hits. Escovrides. Musica non-stop.

Vus al puls della musica. Dal sempre verd, sur il hit, fin per la scovrida. RTR. Usciveria, scolavitta.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La dretgira regionala Engiadina Bassa ha annunziato la sentenza in connex con il cas Adam Quadroni. Es in la via d'Aftan a Ierbrigia in tractor. Ieles trais, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. Adam Quadroni, sco er l'anterior chef del posta polizia a scuol, en senza culpa. Questa sentenza ha annunziato la dretgira regionale in Engiadina Bassa. Il processo ha giliu il 30 d'avril a scuol. En il cas da Quadroni, di la dretgira, che la schmanaccias en in telefonati spitaivel, sa in memia abstractes. In adet jenegines indicazioni specificas che Quadroni aia voli commettere in l'avenir acts malvolents. Qualche pertuccia l'anterior chef del posta polizia a scuol navese la dretgira quel batch che una persona che aia maduvra ses uffici. Issa tractia piuttosto di un problema strutturale en tai per la polizia. Trantrftan e scuol a Ierbrigia in tractors in via. Tenor comunicazione della polizia cantonale sein ils pompiers stat schwelt avant liu. Malgrat che sein immediatamein entschett a stizzare il fiu, sei a quel se der asas in chaies che sa chatten sper la via. In a der asazion anc bigronda ein ils pompiers pudi impedir. En tai verwar in a mesura sei il fiu sta stizza. In Aktion seien Staatswar 40 Pompiers, il Motiv per il Fiu neanche pecian conoscent. La Segertat in Svizzera ed in Europa seia peggiorada, quae mussa il rapport annual del Cussel federal en connex con la situazione da Schmanaccia. In dels privels ils pigrons per l'Europa seia la guerra ibrida della Russia. Da quai sei la Svizzera direttamente pertucciata, uscia scotra cyberattacces, spionage e prove da evitare sanzioni. Plinavant sei il conflitto nel prossimo Orient in privil grond per la segirtat, ein num nel rapport. Metz cercladur a liulin scunter del stadis G7 a Evio Lebe. Per via da quai due temporar mai dar controlles al confin tra la Svizzera e la Francia. Quai ha decis il Cussel federal. Malgrat che l'inscuntra a liu in la Francia, saia era segertada in la città svizzera di Ginevra e Losanna per eclitada. Il medem avaglia per l'antira regione intorno al lai de Ginevra. Già durante anteriors inscuntras dal G7, aia tranter autra da conflicts violents, acciuns da sabotage e dons da material, ai plinavant num in la argumentazione del Cussel federal.
0: La meteo.
2: Oz resti per gronda part sur tratsch e i data dina pus pe plievda. Las temperaturas maximales entranter 17 grads a Cuira et 8 grads in l'Engiadina auta. Damaun comenza il di in l'Engiadina, il pus schlaf e la Valmüsteir ang sur tratsch e nel rest al chantun do alavant mezdi dar aura sue iva. Il suenter mezdi pudesse dura pus pe local mandar plievda u bain urizis. A Cuira raiva la temperatura fin a 19 grads.
0: Vias e traffic.
2: Con Knives in via e da quintarsi nel Pass Alp Su, San Bernardino e Spleia.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch. Il suenter mezdi der RTR. Con semper verz. Hits. E scuvrides. Musica non-stop.

Musica per l'inescadin. Less conversation, a little more action. Per dai. Per mai. Echte. Simple mind.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La dreciera regionale Engiadina Bassa ha annunziato la sentenza in connex con il cas Adam Quadroni. Ed anche mai haia acquira da usce bleras per notazioni scolon passà. E la squatter provusa al microfon Maria Fieli. Buonasera. Adam Quadroni, scuola anterior chef del posto polizia a scuola, è senza colpa. Questa sentenza ha annunciato la dreciera regionale in Giadina Bassa. Il processo agiliu il 30 d'avril a scuola. Nel caso da Quadroni di la dreciera che la schmanaccia in un telefonato spitaivel sein memia abstractes. In adetien agines indicazioni specifiche che Quadroni aia voli commettere in l'avenir acts malvolenz. Qualche pertuccia l'anterior chef del posto polizia a scuol n'avese la dreciera quel becchina persona che aia mal trovase es uffici. I sa tractia pitost dad un problem structural en tai fer la polizia. La Union Queera Tourism è contenta con l'on 2025. Las pernotaziuns seien s'augmentades per 6%, comparia con l'on avant, uscia sei a questa cifra per l'imprima giada in summa crescida sur in 250,000. Er il dumber da visitas guidadas tras la citat aia contangi in nov record. Uscia ein l'on passaggi liu passa 1200 visitas guidadas in la capitala Grischuna. Sca Queera Tourism comunicescia aia er il post informazion per turists a Queera da nova main registrada pli giasts. En tut ein prestes 9000 persunas visita il post che s'acciata alla via della staziun. Trantarftan e scuol a ier brigia in tractors in via. Tenor comunicazion della polizia cantunala sein ils pompier stat schwel davant liu. Malgra che sein immediatamein encet a stizzar il fiu, sei a quels a derasas in chaias che s'acciaten sper la via. In a derasazion anch bigronda eines pompiers podi impedir. En taifer var in a mesura sei il fiu sta stizza. In Aktion sein Staats war 40 Pompiers, il Motiv per il Fiu neanc pecen conoscent. E nus veninter il Sport Tennis. La Svizzera Victoria Golubic ha dumagna il pass in la proxima runda del turnier WTA 1000 a Roma. Ella ha battì la taiana Federica Urgesi con 6-1 e 6-1. Sco proxim fronta Golubic sin Maya Joint dall'Australia.
0: La meteo.
2: Damaun comienza il dì in l'Engiadina, il Puschlav e la Valmischteir, anche sul Tratsch e nel resto del Cantun dove l'avant mezzdì dar aura sui aiva. Il suenter mezzdì potesse l'ura Puschpel local ma andar Plievgia u Bainurizis, a cui arriva la temperatura fino a 19 gradi.
0: Vias e traffic.
2: Con Naifs in via e da quintarsi nel Spass Alpsu, Lucmagn, San Bernardino e Spleia.
1: Quai entstades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il suenter mesdì da RTR. Con sempre verz. Hits. E scubrides. Musica non-stop.

0: RTR, il magazin della Saira.
1: Un'esplosione marchesce il start delle lavori per un milder accesso alla Val Medel. Oggi hanno cominciato le lavori per il nuovo tunnel, le ruine sulla via del Lucmagne. Questo è un paese più marciato ed è Mainstantus, che rinnovare il vecchio tunnel, dice Reto Knuchel dell'Uffizio di Costruzione Bassa.
2: Wenn wir die würden sanieren und den Verkehr, würde das bedeuten, dass es zu Verkehrsbehinderungen würde kommen. Also wir müssten dann den Verkehr sicher einspurig führen oder zum Teil sogar eine Totalsperre machen.
1: Er a Val Rhein, so nicht das Lanciade Satz Lavurs, quai probabel meinde dort, il Rhein posterior wen revitalisar, er da quis Projekt Dudina il Magazin. E non vanno di da mezzdì, Adam Quadroni e l'anterior chef del posto di polizia a scuola sono innocenti. L'Advokat del Polizist, Pensionar, Michael Fleischhauer, ist.
3: Also ich bin für beide Parteien froh, dass sie freigesprochen worden sind. Ich schließe da der Quadroni genau gleich auch ein. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe die Strategie vom Staatsanwalt nie verstanden, dass wir heute zu dieser Verhandlung noch mal gekommen sind.
1: Nossa Redaktur Anna-Celina Quinter mette alle il Kass. Elias Zuzeas per wo al Mikrofon, Belcha Tad Leivet, il Magazin der RTR, Marco Di Sair als 6 de Mai. Allegra. Grazie a Blairs dies de Belora. Tiran las pendicularas del Gijun un bilancio positivo dall'invien 2025-26, qua vaina do di oz de mezzdì qua pro RTR. E qua malgra la mancanza de naif al comenzamain della stagione. Il vicepresidente de pendicularas Grijunas, Philipp Hohlenstein, declara:
4: Das ist natürlich in direkter Zusammenhang mit der technischen Beschneiung zu setzen, die in den letzten Jahren auch kontinuierlich Investitionen getätigt haben. Und das kommt eigentlich gleich wie in einer Vollgasversicherung, dass sie eben auch bei schneearmen Winter sehr gute Resultate können erzielen können, wenn das Wetter stimmt. Oder anders gesagt, gutes Wetter ist eigentlich fast wichtiger als viel Naturschnee.
1: L'ora sei ein Postitels dies der Feste statt der Fitschbunne. Con quella con la Navant, un altro record, sei il numero di jazz ridotto bei per 1%. Il più grande minus è dat in Surselva con 2,4% da mein jazz. Un invien più difficile è stato impostato per territori di Schiess, più piccins e senza indriz da far naif artificiale. Ulteriores novas grigiunas e svizzeras seguen ossa. Maria Fieli a pront quelles e quelles cumbainzen cun l'Union Cora Turism, ci descontenta cun l'on 2025.
5: Las pernotaziuns a cuira seins augmentadas per 6% comparelia cun l'on avant. Uscia sei a questa cifra per l'emprima giada en summa crescida sur in 250,000. Er il dumper de visitas guidadas tras la citat aia contangi in nov record. Uscia ein l'on passaggi liu passa 1200 visitas guidadas en la capitala Grischuna. Sco quira turism comunicescia, aia er il post informazion per turists a quira da nova main registrada pli giasts. En tut ein prestes 9,000 persones visita il post ca s'acciata alla via della stazione. La sagertat en Svizzera ad en l'Europa saia sa peggiorada. Quai mussa il rapport annual del Cussel federal en connex con la situazione da Schmanaccia. Indats privas its pigrons per l'Europa sae la guerra ibride della Russia. Da quai sae la Svizzera ir directa main pertucciada uscia sco tra cyberattaches, spionaggia e provas de evitar sanctions. Plin avant sae er il conflicte nel proxim Orient in privel grond per la segertat ai num en il rapport. La fina mira da reducir il sfarlatim da mangiatives in Svizzera na saia bec venida contangida. Quai musa la bilancia del Cussel federal en connex con un plan d'acciun che veni approva avant 4 ans. Da pelura aia bainda in 5 svilups, la fina mira d'una reduzione del sfarlatim per 25% fin l'on 2025 na saia dentant clera main bec venida contangida. Tenor in estimazione della scuola auta turiciaise per scienze applicate, sei il sfarlatim de mangiatives non nada mai in besa reduzi per var 5% tra entre il 2017 e il 2024. Tenor il Cussel federal dovre anche da pli peda perché le mesires già realizzades mussien lentir effect.
1: Non vain du di qui stefna d'un priva d'incendis de got parziale in Svizzera causa un avril süd, simil süd desa stat in Polonia.
5: E nel sud-ost della Polonia combattono i pompieri contro un grande incendio da Wout. Entant brischen plicche 250 hectares del Wau den il sit della città di Lublin. Qua rapporta l'agentura de novitats della Polonia, PAP. Cominza a brigiar a ir. In avion de Stizar e crudà durante il combatten contro il fiu, il pilot è mort. La ragion per l'accident ne becen conoscenta. Tenores pompier sein actual man 48 teams in action. Ciuncant 8 teams de pompier sel contorn, tu ein anquenir vitiers.
1: E per novas del sport tornaina in Svizzera, Maria Feli.
5: Per l'enciata della nova stagione del biathlon, dati mi da de sentai fra il team Svizzer. Danov tutt il team de trainaders per la Coppa Mondiale era il grigion John Andrea Bundi e il tudesch Rico Gross. Per Bundi sei a quai tenor comunicazione in return tra Swisski. Trantr auter sei el già tre stagioni alla lunga sta il chef des juniors del biathlon quai fin l'on 2022.
0: RTL, il magazin della Saira.
1: A Val Rhein da una revitalizzazione del Rhein posterior. Oz è stata la prima badigliata e per arrivare alla Valmedel daia un nuovo tunnel, oz annullò la prima esplosione. I dettagli seguono qua più tardi, scopriamo occupare del Casa Adam Quadroni e l'anteriore chef del post di polizia a scuola, giusto dopo ora e traffico.
0: La meteo.
5: In Engadina, il Puschlav e la Valmisteir comincia il dì da maun anche sul traccio, mentre il resto del Cantun doa il avanz mezz'dì dar aura sui aiva. Il suenter mezz'dì potesse l'ura Puschpel local main dar Plievgia o bain Urizis, a cui arriva la temperatura fino a 19 gradi.
0: Vias e traffic.
5: Con Knives in via e si da quintars in il Spass Alp Su, Lucmain, San Bernardino e Spleia.
1: E con questo le 5 e 7 RTL Magazine della Saira. Tutti due sono innocenti. Adam Quadroni è l'anteriore chef del posto di polizia della scuola, uscì la sentenza della direttura regionale in Giardina Bassa Valmisteir. Adam Quadroni era nu accusato di aver minacciato la polizia ed ufficiali. E l'anteriore chef del posto di polizia era nu accusato di abuso d'uffici e privazione della libertà di Quadroni, quale con classificare il come sgiur e emanare in psichiatria. Anna Sinina Quinter ha perseguitato per noi il processo, è stata stata a scuola per tadlare la sentenza. Anna, con che argomenti sono quelle sentenze nuove fatte?
6: Anzivinze, te anteriore chef del posto di polizia, dell'Enge di est venite rinfacciate spliere scausse, tenor le dertire dell'Enge di Nebassa Valmüsteir, vedien als accusaders purtratau elsco mastermind, con in masterplan de manipular et instrumentalisales instanzes, pa in quei cas la polizia. Quei salai tenor le dertira bose confirma odeles bien in metre miets actes kidat der quentir cas tenor le dertira agil polizist pensionau adiu en quale situazion complexa pragmatic de letzes ures. In argument decisiv era e che tot les decisions che il polizist a fac de quales ures cun e venire das fatti scule se vide del superiors, pa in sapi bo fa responsables en quel cas in singul per le cause che in bo stades correctes.
1: Nina pro Adam Quadroni, el es nu declarasco innocent.
6: Die scola dertira argumentaus di el cas de Quadroni, quei telefonat per quel chimava en l'accusa en Pais geine stoin sus di quelles schmenatsches, che ha dau am virse anterior polizist, alla polizia sco tale quelles sedien stades polit abstractes, di vedi dau negines specifiques indicaziuns de vole cometer el futur acts malvolens, scoi veneverem facciau a Quadroni.
1: Anna, tu hast perseguitau zu dem Prozess, was sind Status des Reaktions, wenn ein Kass trat in der Wand oder eine Prost-Instanz oder der Tür der Superjura?
6: Per il momento non è chiaro, noi abbiamo domandato su enter dei due avvocati delle due partite, poi Quadroni e l'anteriore chef del posto di polizia. Els vengono a prendere in gà quella argomentazione delle dirigere regionale che stanno prima a pretendere, quelle sono venuti lui in scritto, lui vengono a studiare quella a lui per decidere come in avon. Per fare tutto qua, hanno els temps als proximes 10 dies. Der Advokat der Polizist Pensionau Michael Fleischhauer letzt a dich.
3: Also ich bin für beide Parteien froh, dass sie freigesprochen worden sind. Ich schließe da der Quadroni genau gleich auch ein Und ich muss ehrlich sagen, ich habe die Strategie vom Staatsanwalt nie verstanden, dass wir heute zu dieser Verhandlung noch mal gekommen sind.
6: Also, Capeschen Pau Auter, Eitunau de la Verde, Matthias Brunner, der Advokat der Adam Quadroni.
7: Zur Tatsache, dass es einen Freispruch gibt, bin ich nicht so überrascht, weil das ist, wenn man auf der Gegenseite einen Polizist hat, eigentlich der Normalfall, dass es einen Freispruch gibt. Von dort bin ich weniger interessiert gewesen an der Frage, in welchem Ausmaß tut man eine Strafbarkeit bejahen, sondern die Frage ist, das jetzt rechtmäßig gewesen, was die Polizei gemacht hat. Und da ist der Schluss eigentlich vom Präsident das Interessanteste gewesen.
1: Il discorso con Anna Monda col plat final del schlusssatz del giudice c'è allora stato c'è remarciabile.
6: Und ecco proprio un po' la causa piccante de quinti redi. Les de vos 3 minutes in stades in plat personal del drjader adressau directement ad Adam Quadroni. Allau a el mosau che pienche per Quadroni da dit de noch saia acina opinion fech important ca d'accentua sa di ei agi de la polizia ter se arrestazion al 2017 stade exagerada ad è non giustificata. Jentir agi de la polizia se di insomma staus un pausco ad dim film de James Bond. Adel Capesci

0: Di, scho quel cas vegnis us trats vina von, lu a quel avon quel pleit avon la proxima instanza insomma negina relevanza. Io us gleiti dir jonsen a vos, a ce che salai us già di, e buol de vos capitel, en quel antire causa li storie quadroni alla polizia e in quel sen independent de si vegnus a trats vina von quel cas specific ni bo a una dina bo sarà de giù perché von la dertire superiura e un avvert in cas a quel incontr in anterior superior de anterior chef del posto de polizia de scuola.
1: Grazie Fitch, Anna Selina Quinter. Details de war l'inter process ci hanno lu l'efne passada e la sentenza finale de dots cetavet et no il right rtr.ch. Nomi dein Thema. Per la via del Lucmane è stato un dia importante. La prima esplosione marchesce la partenza della fabbrica del nuovo tunnel Las Ruinas in Valmedel. RTR è stata sul piazzale della fabbrica, in giù c'è la prominenza grigiuna è stata dalla partita Natalia Weber.
2: Il nuovo tunnel Las Ruinas, con una lunghezza da 490 metri, strenta il Mustè e Curaglia desaugmentare la sicurezza per il traffico sul Lucmane verso il Tessin. Un tunnel d'acqua già, buona mangia all'istess lo in uccia veng ossa fabbricio un nov. Il vel tunnel es ne fabbricio del 1965 stess ne renovò. Renovare il vel fu sto possibile, ma non sai la meldra soluzione, scuccia l'ingegner Centunel dell'Uffizio de Construzione Bassa, Reto Knuchel, declara.
3: Wenn wir die würden sanieren und den Verkehr würde das bedeuten, dass es zu Verkehrsbehinderungen würde kommen. Also, wir müssten dann den Verkehr sicher einspurig führen oder zum Teil sogar eine Totalsperre machen. Das hat dann dazu geführt, dass wir uns überlegt haben, einen neuen Tunnel zu erstellen. Und wir haben am Schluss gesehen, dass es eigentlich die beste Variante ist, wenn wir einen neuen Tunnel erstellen. Kostenmässig ist das nicht viel günstiger als die Instandstellung der heutigen Anlage.
2: Minchan Trafication in Ton 400 Milli Vehicles sur la via Cicoliele sur Selva Cultesin. Usche, c'è la via auer una grande ed importante significazione per la Region. Que auer cus l'era governativa Carmelia Meissen in Tonu.
4: Schon historica meinde Picentanese qua in importante Kollegiation entre dem Nord und Süd, auch die Kollegie durch Regionen, Wälder, durch Ökonomien, in eine Kollegiation, die Pons entre Kulturen, entre Lungheiten, entre Christians, die sich in ferm Moment der Kollegiation der quelles Regions.
2: Il primo passo in la fabbrica del Tunnel 9 ist aus dem Mena fatto. La construzione del tunnel, vese d'essere fine il 2029, ist es costare 32 Millionen Francs. In una prossima etappa füsslore l'andervi il secondo tunnel in direzione Curaglia e la punt 30 ils dos tunnels. Les lavurs completes della fabbrica sulla via del Lucmagne dureron fine il 2036.
1: Dal tunnel rivaina pro un flum. A Valrhein ha nuliozz la prima badigliada per un dels più grands progetti de revitalizzazione ci viene per il moment realizzati in Svizzera. La revitalizzazione del Rhein posterior, tanto in medele in Nufenen, su un tragetto da passo in chilometri, sorvegna il corso del flum muscender c'è ses carattere naturale. Federico Belotti.
5: Se in una lunghezza da 1 km sorvegna il Rhein posterior anche il territorio Ebi, tra Ternufenen e Medels, è una parete completamente nuova. Il flem c'è ossa 20 metri large, vince largea 160 metri. I vince posto material hanno la dimensione da 110 mm cubic. Il progetto dovrà essere 25.000 tonne scrappa, ci viene manata no dalla Val Calanca. Claudio Caflisch, il manager del progetto della firma Integra Wasserkraft.
6: La grande sfida è da spostare il materiale che noi abbiamo agli Andrecci Leo. Noi abbiamo un grande volume di materiale che noi abbiamo pagato in per parte, cioè i grandi scraps che vengono manata. Wenn wir in die Grund des Materials, das wir haben, so wie Kreak, wenn auch Flum.
5: Erste Stade Otz, la prima Badiglieda ufficiale. Propi an Chet on las Lavors Giovant Tusons. Got an la Dimension der Kindesplatzes da Balapé en Ierunco, per far Platz al Rhein posterior. Kelveva cajunò diverses discussions e briefs de lectors. Per Christian Simen, il presidente comunale de Valragn, è la revitalizzazione

RTR Sülos Uralias Marco Di Saira. Chars auditurs, avanchan s'occupain in la prossima mezz'ora in pa da sport, dann a plazzare mal più loc. Forza, conosciavate mo, la band Tokyo Hotel, col nom ci dir un pa curius, con una band da quattro persone talmanch differentes, ci nos ves neanche badà ci toccan insembl, ci nos ves badà. Hey.

Fin già 21 anni sveglia la canzone «Durch die Monsun» c'è catapultare la band o d'aistia e le parate da hits europee. E in Svizzera è la canzone stata 36 effe in la parata da hits. La band è effettiva mo ed è la cerca osa statistici per un video di musica. Se voi siete al mai desi dot ons, vai avete garderoba da saira elegante e tem da essere als 11 de mai a Berlin. Se lui poteva annunciare, fin questa saira, via media sociale. Ed è stas dir, più botte non sono stato un grande fan, ma se dodo sa con la canzone, è stato forza dare un cook in mia garderoba, no?

Ci morveva Ganes in 20 minuti la sera e il live. La primavera è magari il tempo della fase finale della Champions League. Le ultime squadre combattono per un biglietto. Per il finale ci sono il 30 di mai a Budapest. Er ha il FC Arsenal guadagnato il mezzfinale a casa contro a casa 1-0 contro Atletico Madrid. Dopo un primo match di 1-1, al club della Londra può giurare il primo biglietto per Budapest. Per la seconda piazza il finale della Champions League sono 8 totals els defense de Balapé drizzati in direzione Minka. Il FC Bayern München, bifinante Paris Saint-Germain, e qui dava un primo match de 5-4 or vista francese. Il match ci ha procurato per più records il Champions League e ci viene retrospectiv trattato con un dels più bels match de Balapé dels ultimi zons. Si dà da c'è un tal combat epico questa sera, qua si sarà. Fakt è però, Minka sta con la rein verso la parete. I giovani da principi fino a una stagione fitch buona, hanno però tenor al SRF Sport certe debolezze in la difensiva. Sai da scunter goals ils ultimi sesio e sotto stricchen qua. Ils giovaders da FC Bayern München, sotto es Leon Goretzka, sono però da buon anim. Le vada tu daest, con quale la stagione attuale fin già col 2020, Croce Bayern aveva guadagnato tutte le trofee importanti. Però, de buon anim sarà il PSG, il club della capitale francese, tornerà efficiente in Allianz Arena a Minka. L'anno passato, an es là, entro il finale della Champions League, corona sai Champions europei e qua da voi 5-0 contro Inter Milan. Il match di questa sera, Bayern contro PSG, quel ven emis del resto partito della Snuff, via collegas SRF 2.

0: Musica svizra, plasondas romanches. Hear Me de Noemi Besa, questo è RTR.
1: RTR Sport.
0: Per cominciare la nuova stagione del biathlon, dai mi dades infra il team svizzer, da nuovo tocca pro il team de Tanaders per la Coppa Mondiale e il Grigion John Andrea Bundi e da tu dais Rico Gross. Per Bundi sai qua tenor comunicazione in return pro Swisski, tante rotter. Sei il fin già 30 stagioni alla lunga stato il chef dels juniors del biathlon, qua fin il 2022. Ed una nuova dal tennis, la Jovadra del tennis svizzera Victoria Golubic è avanzata a modo sovrana in la ronda 2 del WTA 1000 a Roma. Infra pack da più coin ora e con 6-1, è la guadagnata contro l'italiana Federica Urgesi. In la ronda 2 fronta Golubic sulla australiana Mea Joint, contro quella aveva la Svizzera persa precisamente un anno in la qualificazione da Roma.

0: Matti der RTL.
1: Oz con Florian Mon, buonasera. Oz la sentenza del processo incontri anterior chef del post de polizia a Schuol ed incontri Adam Quadroni venida presentata. La dertira Engiadina Bassa Valmesteir declara omis dus sco non culpons. Ella argumentesce che le schmenacce de Quadroni incontri anterior polizist seien memia abstractes e memia pauc serioses per aver conseguenze giuridiche. Ad el caso incontri i anterior polizist hagien ils accusaders bossa viu comprova che quel seien staus in mastermind e manipulatur sco pretendiu. La dertira argumentesce che l'agi priu sco ufficial decisions pragmatiques en in cas complex. Las sentenzias hanno un negine valur legale, antai fra els proximes 10 dies san las partides trevinavon el cas a la dertira superiura. La vos il plognen contra la banca cantonale Grischuna stad l'investur Remo Stoffel. In pladadra de saia firma confirmau quei. Stoffel pretende eine Indemnisation de plirs 100 Millionen Francs, per vide dons cal adi diu en connex con l'emission d'acties con drei de vota il 2024. La GKB e sia societat affiliada, la banca BZ, adien desistiu del dret de compra ad entrasquei donadiau Remo Stoffel ad autors investors. Las pendicularas grischunas tilen in bilancia positiva de Jumvieren, malgrat la munconza de noi flanciata de la stadiun. Cumpriau cun la stadiun de record 2024-2021, sed il diembre de Hospes mos reduzius per 1%, scrive l'Union de las pendicularas grischunas. Miraus il media dels de vos tschunons, ai denton dau in augment de varga 7%. Bunes cifras hai l'Organisation de Tourism de Quera presentau. Jon Vergau hai dau in niev record de pernotaziuns con in plus de 6% e per l'emprima gada varga 250 meli pernotaziuns. Plinavon an tontes persones con mai fatine guida tras el marcau. Dus projekts grijuns anot fatin proxim pass. En la Val Medel hai dau l'emprima sajentada per il niev tunnel Les Ruines. Che doi augmentare la sedirtat pel traffic denter Musté e Curaia. E da tir de Medels en Valroin, oi l'emprima palada venide fatia per il projekt de revitalizar il Rhein posterior. Sin in lunghezia de radun 1 km doi puspeida in a contrada de Perdiala. Tonda mai, io divisel vinevon bien divertiment con nies program.
2: La stazione palliativa, quella stazione in cui i pazienti e i pazienti arrivano non si può più guarire. C'è un scontro d'aia in quella stazione e c'è l'idea che la vuole ciuda palliativa oggi. Questo è il nostro tema con la prossima mezz'ora. Mi sono Elias Zuzeos. Buonasera, Romancia.

0: plet, palliativ, pensan bleras e blers forza, ossa nus poe pü far nöa.
1: Quei in sa fanuat ai eba e faliu, leu sans fa e un fitch biabri, il focus alla fine mira e haldinau, traiez schon, quei mi de complet la tenuta da palliativ che era poter far mo cul muri, quei quella nus vain fitch per quei maletg, als bibiar san quei, aber de principi e de la definizione neu anceva palliazione, leone o curazione bu pli possaibla.
0: Pro la palliazione, sco ce la vince pida oz, va per una vista complessiva sull'uman.
1: Nes ne dinas co cristianite de pli camo no sintomas e no sistemas e tot insieme i tsneu es nu se ja wenn es quei coc se un quelle dine tsneu es nu vind svelia quel in tec a mi ti donen quel halt in quelles greve situations mo kurz moment ke schelu ja per quei va ja ti ne mein.
0: Moshe Ignazia Graf Giger, una delle protagoniste della Marella. Ella lavora come coach e però durante anzi stata Cirunza sulla partizione palliativa dell'ospedale cantonale a Cuera. Hai non resta un po' la cura palliativa dove un po' musica dodina qua di un'altra donna c'è in vista diretta Riccarda Florinetta. Ella nome di una volontaria ci passa tempo con pazienti e pazienti palliativi.

0: Il 6 de mai Marco Di Saira di schnuff passa las 6 con RTR, nomen do di avant qua della cura palliativa. La partizione palliativa dell'ospedale cantonale Coira, quella conosce Riccardo Florinet bain, ella è volontaria.
1: In quella partizione dati differenti persone che fanno un lavoro, forse un intec speciale, forse che sono in altre partizioni dell'ospedale. Io ho una persona che viene con chance di terapia, io ho una persona che fa terapia di musica. In quel senso, forse bostava così da lungo per loro di prendere un anzitisco. Io credo che in questo la partizione mostra che scolivo, non che va alla fine, non che abbia triste, greve, stier, lo vedete in questa volontaria partizione, perché lei ha un po' altre facette. Io vengo a riso, io vengo a cantare, faccio musica, io vengo a spasso, ma non ho buoni discorsi, e è quella partizione.
0: Sco volontaria passante ella semplicemente tempo con pazienti e pazienti, discorre con ella, va a spas con es o aiuta in giù ci da bisogni. Dopo una fin due ore spiega ella come già, bainza viancia quell'inscunter potesse essere stat l'unic.
1: Io vedo il savens le persone mo inagada, sil pli due sgada, perché semplicemente bo pli dic sila partizione. Also. Ad in quel momento vali de fa quella relazione. Per quel momento, dove è in base di cianciare con l'altro, di sai di essere in gara che forse due o tre anni ma lui forse in gara visite, qui io sono intorno a che vedo in tocca due gare le persone. Ad io sono in stato tra persone che hanno detto che prossime anni sono in pubblico, lo vedo di pubblico mai.
0: Il Marella attuale va a tante volte per undrar algordanzas da persone che recitano l'ultimo capitolo della loro vita per scrivere in una scena nata paligrafia.
1: Il paziente dice che in tempo rimane bia le ricordanze durante la vita, perché quelle ricordanze sono l'avventura del testo dei vostri momenti.
2: Qui vengono per certi che certe cause hanno una certa montata. Io credo il gran beneficio di una riflessione di una cosa in una vita. So kratzi tika di bo moje vite a schipo stada spektakulare di interessante tjevia und skriver sitzi tjep lev el pibis di sa svai per quel colus sti tutti nina musa questa mi in prima paligrafia sta schina situazione a sental oh io vai butto ciò che hai ton de rujana a quel di grandios
0: la repetizione da questa marella da wart l'accompagnament complessiv de persone in situazione palliativa venne missa qua in pax moments questa sera la sese metz pro RTR o Sinclair scuola d'una era fin già tot enor vos urari con c'è la parte della serie via nostra pagina d'internet rtr.ch/marella

Higher Love. Con quel banger de Steve Winwood ist noch arrivats alla fin de nostra compagnia auditiva. Romancia tante mai per oz, il 6 de mai, scia laivet ans dudin nodrce in venerdì e l'intera fin d'efna. Intanto grazie a Fitch per parlare, grazie per essere della partita. Il microfono è stato per voi, Elias Tuzeos, già vi una Fitch bella sera e da sdurlascia mocca qua. Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe.

0: RTR, la Marella.
1: Ci terletz regular manch che la emission, allo savez ci che la tematisesha da venda lanciata di Lion a degna puspe in aspect da den tema ci ans pertoccia tots e totes pi botu pi tard la mort. Fina nossa è una neide semessa di storie personali in connex con la mort, novas formas da suterada neide tematizadas, superstizions e rituals del grigion e, entro la davosa emission, oldo in viadi a differentes culturas per imprendere a conoscere le pi differentes immaginazions e tradizions intorno la mort. Oz continuainz con la cingiavla parte della serie.
2: Le principio della definizione è anceva palliazione, leone o curazione può più possibile.
1: La Marella sa facente con gli accompagnamenti palliativ vuol dire tutto che ci può leggere gidare una persona anzi da vos capetel da veta.
3: Il paziente dice in tempo rimna bia bia las ricordiance durante la vita perché quellas ricordiance se lo lamentire da test de vos moments
2: a lui dat così bia moments insomma po pesanza so questo è un fenomeno.
1: Siva la Marella vin la redactora da quella emissione ad esser termenti il studio per tradeir scucci quella seria continuescia tant per lanciar la Marella da dots.
4: Forse vai usare un facile esperienza da l'ingi in tu pain in conoscente in vigin a discorrere da coi va con X ni Y. E lei si la palliativa ai lu forse nom, a forse, forse tu na quei in vostre orelle sco in safano at pli.
2: Quei in safano at ai eba e faliu, leu sans fa e un fitch biabri il focus alla fine mira e haldin autra, jetz schon, quei mi da complet, per quei è question capaivel, che quei mal capiu.
4: La Marella sa facenta oz cu l'accompagnamento palliativ, pia tot qua che vengono stradau a mezzo in moviment, cui va bopli per guarizion, mo ben per palliazion. Pallium, in latin, vuol dire ad auter che manti, palliare, monta pia curcla con in manti, proteger, anzuglia. Con palliazion associasci ambiaras con zoni l'aspect medicinal, in quell'emission vai denton buon in prima linea per quel, mo ben per altre forme di sostegno d'accompagnamento.
3: Ho letto che è un buon film, la mondo io sono stato state differenti sgade qui in tir, legge lo giù, a buon ospitale, al cantone di vostra, alla garage.
4: Mio nome è Astrid Alexandre, perché vostra è la giornata parte della serie di Marellas in connex con la morte.

0: La palliazione è un gran tema, con non d'umbraiva sot capitals.
1: Questo sono le studiane che si vedono.
0: E lei si dice, lei non c'è le due protagoniste della Marella, Perlina e Ignazia Graf Giger.
1: Sono state due persone, Tironza, adesso sono la nonnadina Tironza, con i resti di credere, abbiamo lavoro, fece paucoli, e niente mi strenne, also in spitale, adesso sono io, bubli, da più due anni, e dai, avon, bierbein, inon, fa successetz.
0: So entro da quei da 30 anni con Tironza, bierbein dies da quels il survetch palliativ, lavora Ignazia Graf Giger, oz il disco coach, se basanzi la logoterapia ad analisa d'existenza da nor il neurologo psichiater austriac Viktor Frankl. Mosco è la G, Tironza restens. Ad ascia, compagna si umincia G tutina e un 5% da liez mi streng.
1: Il lavoro in tic-tic del survetch de pom palliativ.
0: Il survetch de pom palliativ è un survetch che lubesce a persone con una malsogna progressiva e bo curabla da restare a casa si dice che possa.
1: Il lavoro scottal con quelle questioni in quelle situazioni è si c'è fatto bene, naturalmente. Er ist auch dort intensiv, aber er ist bei allen Momenten dort intensiv. Sie können uns, wenn wir ein bisschen mehr Geld
0: haben. Die Schuhe von Ignazia Graf Giger, wie auch immer für eine Chironza spezialisierte in Palliation, aber nicht für eine Chironza Palligrafie. Er hat die Personen in dem Kapitel der Vita ein Formular für Autobiografie.
1: Die war für ein Drang, für ein Stau.
0: Mein zweiter Protagonist ist der Name Riccardo Florinette.
2: Io lavoro al momento alla scuola di pedagogia del Grigion.
0: Leo è la responsabile per il sviluppo dei miei di istruzione. C'è che la fa lui in quella marella di arte palliazione. Riccardo Florinette fa lavoro volontario e la partizione palliativa dell'ospital cantonale.
2: Che ho deciso di fare lavoro volontario, vai un curriculum in Liucno che sai in te trovare e mai sfermezze, slendini. Forse quelle cause che sai, può trovare bene e mi umistrenne al momento. Quei accompagnare persone in situazioni straordinarie, forse difficili, speciali, ma non è discorso, forse in te più pretenziosi.
0: Da più tre anni passenta ella in sua intermedia di amna con persone che si samflano in quella partizione.
2: Quei compaia visites als pazientes, quei compaia lu, schimons in visite discours, spassegiades, ses vitieren se ci.
0: Avant de schara quinta Riccardo Florinette de sias visites i amniles, ad avonca Ignazia Graf Giger declari che chi na palligrafia ai propri, scha introduci quartemain in a tiarza donna. Dama Cicely Saunders, in a media britannica morte il 2001 e la veglia decina da 87 anni.
3: It's about the quality of life remaining, however long or short that time might be.
0: Cula quantità da gisintiara è scarsa, lu se focusasi la qualità.
3: And to give you the best possible life you can have.
0: Ie si experiencia con diversa ses pazienza la realizzazione chi trova d'applica mo in virgulettes cira medicinala ca dirigiu la carriera da Cicely Saunders. Ella vale sco fondatura del movimento hospizi e da cira palliativa sco qua che nus defini nella oz ad in quella missione.
3: The body has a wisdom of its own. And if you can manage to say yes to the ending of life in the
0: I mondi per accompagnare in paziente sia che il ni è la sapila finale di c'è a quel che capiti con seu cierp. Clar, in prima linea mitiga las dolors, ma lui è risguarda autors de ses besens.
1: Non esiste una dina che la cristianità applica i nostri sintomi, i nostri sistemi, tutto insieme. E se non è un po' quel coc, se un quella idina ce ne vuoi svegliare quella in te a mi ci torna in quella alta in quella greve situazione ma per curti momenti che c'è lui per cui vai a ci ne mai
0: in si scuola è da conservare la dignità umana da si connettare col cocktail cristiano da vedere plica si è malzogna.

0: Per Cicely Saunders, alla dolur che in Cristian resente in ziu de vos capetel che ho sintiara, se componer da quattro differentes componentes. Ina è evidente quins aina malzogna ni aia lina veglia decina avanzada, la dolur fisica. Vide la via quella dolur potrà cambiar stions con prem cui auden il pleit palliazion.
1: Also klar che la malzogna, la diagnosa in quei sen, stat el center. Ad è chi dat bui nun ci. De din definiziun che vegni baul ni tacht.
0: Per cira quella dolur se pusens logica ma in consons in medias, personal de cira, fisioterapeutes e de schievinavon. In seconda dolur, tenor la teoria della media britannica, è la dolur emozionale, ni psichica.
1: Al plis avens tema, co vai vinavon, condizioni un cau,
0: Nisch per formular lur temas, exprimien pacientes a pacientes e causas chi deploreschien da vei fac, ni eba bo vei fac.
1: Et vegna dina puspoi, che las posuna staten mal da bo vei fac ina ni l'autra causa, e la vita.
0: Per la vgia quella dolur, se pusen sin psicologas, terapeutas, amicias, con familiars, ni lu, minceton, mondi e piccions da formular la dolur emozionale en virsina jastra, sconossa volontaria Riccarda Florinet.
1: Jetzt a esser, die ki va forza to mai pi sempel, die.
0: In a tiarza dolur, tenor il model de Cicely Saunders, è la dolur soziala. Per lina, il stue prender cumiau de la persona chinzera.
1: Also per grande part, facenti schon las personas con lau. Chiedusa semplemein ston, scia, gida, con de totes causas, è la vita. Ad è in quella situazione, chien... San scopo pli fa quel che si vemmen fa in agada senza git.
2: Dok la fin sto svesha libr tot se ko, also ni ei prena tai tot, sti la es libr ne bok. La part sociale entramen la schon in quella che fa e si greve dins, e va la web tot les rolles kinza, also e pil mi streng forse ni geni hob ist die mincha habilitat che ti veves, quel che ti fideves budenz, as magari bo quel che fa si bia frusta, bia jeut.
0: Per l'altra sanno il squitaus per altre persone che giunà quella dolur sociale.
1: Co vai con le persone che restano a voi, con la famiglia? Vai o fai tu quel che hai da fare? Quelle domande, also è bia domande. Se vengono sui aspetti che hai da fare con danes, forse c'è un paziente, in un paziente stai su lungo tempo, è malzons, dann trovau bia medicaments trovau e chira speciale ca custau bia lus de monde ni schon nem chiton de usen covai lu vino von cu mia familia e aspect finanziale schon in tema trobiars
0: La quarta dolur che persone in fin de vette sanno ressenti è una dolur spirituale. Vuol dire, domanda in connex con qualche specie su inter la morte, in una cerca su inter in sen, in vuole capì il perciai del PT, forse in desideri da se connecta con una forza divina, coi adina insimagina quella.
1: Asi vai esciun giù discurs con quella tematica, aber se vens discussione esci ni quello forse schon cui auch segner, ni quel cinumnavus seelsorger gewinnlo semplemente.

0: Tenor Cicely Saunders dati pia quattro differentes dolurs che persone alla fine della vita s'han ressentì: la corporale, l'emozionale, la sociale e la spirituale. Quelle quattro dolurs formano quella nomna total pain, la dolur complena. A parella dati moina suletta risposta sin total pain, total care, la cira complena.
1: Quei pleit inglese è tutti in buns, perché va bene per la medicina palliativa è una parte. Ed il concetto è di una complessiva, di una persona entra in un sistema, ti trovi per la qualità in quella situazione, plein schwides, sei es regialtisch, sei per chi funzionesci.
0: Il è con quella veste complessiva, con la persuasione che trova in una cira complena, in un accompagnamento complen, che mie due protagoniste si incontrano con persone ed provano a sostenere il vostro capitolo della loro vita terrestre.
1: Also, ich weiß, dass eine Person entweder dem Rat, die gerade im Porton hält, wo man sich konzentriert, zum Beispiel zu Symptomen der Tierb, allo, ich könnte ja nur nicht die Demande, weil ich weiß, per Themen, per Tristezia, ni vai piuttosto mal, ni è in altri sintomi che il mal, male è il classico, ma è dati un po' altri sintomi. Quelli naturalmente fanno in lauter, più fermi, ni è la vita in lauter. Allora, sti meno sono in quei aspetti spirituali, spirituali, a mi raslu forza, che sen a quei zeneoni, perché vai osa proprio alla quella finizione della vita.

0: Ton la teoria de Cicely Saunders, ton las differentes dolurs che san molestai una persona alla fin della vita. Dolurs che clomen tutte su enter in accompagnamento specific. Sper personal de cira, terapeutas, psicologas, plevonessas, cusegliadras ed ascia vinavon, sai il contorno della persona portai una parte della palliazione de quella cira complaina. Con sias visitas regularas e la partizione de cira palliativa, sa Riccarda Florinet e porger in l'auter moment de consolazione. Lei non prende a conoscere un po' meglio la nostra volontaria.
1: Io ho fatto molto bene l'esperienza di mio sogno con cui mio papà è morto. Io avevo tre geni vons. Adele è stato il mio sogno, io ho fatto con lei tra tutte quelle fasi della mio sogno. Toccante la morte, quello che resta è sempre che ho un buon tema. Bude les Malsonias, bude la mort, bude la mori.
0: Scono so inu diu lanciata, Riccarda Florinet lavora oz il gi per la scola alta de pedagogia. Mo, ella ha un divers auters mi strenz in siuzza cados professional. Ella è stata musadra da scoletta, ha luvrau con hipnosa, con visualizzazione, ha fatto scolazions de management de crisa, ed è in connex con la palliazione, ella ha fatto scolazions.
1: Io ho fatto 10 giorni in agada in una scuola per accompagnare le persone nella loro fase della vita. A 12 giorni non c'erano se la partizione va fatta in una scuola specifica per la cura palliativa. Sembra con tutti questi temi che hanno forse una loro rilevanza.
0: Quando va in ospedale, per più la GFG su intermezzi, se non si è comprato il personale.
1: Le tirons dien se venze mi che quel pazient e la paziente avessen bugenni, che chi fegessen bugenni, no a che se ves esse di da forza e sostene elles en lur lavur. Also quei schon e causes concrete, sco i judo, fai spassegiades, ni i alla cafeteria, bei brin caffè. Mi che ton dien je, ma se plumoin speres vi, a mira.
0: I seggi in a partizione un po' speciala.
1: In quella partizione dati differenti persone che fanno un lavoro, forse un lavoro speciale, forse che hanno in altre partizioni dell'ospedale. Io ho una persona che viene con chance di terapia, io una persona che fa terapia di musica. In questo senso, forse bosta anche di lungo per loro di prendere un anzitisco. Io credo che la partizione mosca è scolica, non che va alla fine, non che abbia triste, greve, stier, lo vedete in volentiera partizione, perché lei ha un po' altre facette. Also, io vengo a riso, io vengo a cantare, faccio musica, io vengo a spas, ma non abbia buoni discorsi, ora è quella partizione.
0: Da si in prima visita con volontaria si ricorda lei un bain.
1: Io ho detto al cuore che dause le scalce, corte vonchio su un'entrata e la stanza. Aber in quel momento va a vio che les va, e mi c'è casa, vina vone quei.
0: A disa, se gli quei spunta ad entrare in la combra di una paziente, è un noz bo davantau.
1: Mince visite, puspei Daniev in una sfida, in Batacor, in Daniev.
0: Quei che procura per Batacor è il faccio che la sa mai proprio che specie è la di vos la porta.
1: Si è in viarz, ni si è in buon viarz, ni si lessen, insomma, in visita, ni lessen cinciar. Io sai, hanno mai proprio che specie si mai. Io ho semplicemente una specie, insomma, una specie. Io ho anche un plan, se non uso faccio una visita. Io sono semplicemente in viarz per tutto quello che sa sabbia. Per tutti i discorsi che sanno forse venire, per tutte le tematiche. E io provo la dignità di sentire. Al vis-à-vis, dann Paul Dina schon denke con certe strategie della comunicazione in tech dem flao lesel la persona raccontarsi cioè nel pitos bocca so questo in tech in codins in tech in palpa pas per pas el discours.
0: Riccarda Florinet entra bo in quella stanza scula tematica della morte il ciao.
1: Io se metto forza bo si fec e il sentimento che una persona malzona, questo è un tema. Io ho contatto con persone che sono in una situazione straordinaria. La morte è semplicemente una parte che è collegata con quella situazione.
0: Alla morte è quella che l'ubesci da esperti in casa San Fly in tematiche più profonde ed esistenziali.
1: Adesso forse gli aspetti che vengono l'onda, che il discorso va più esperto e profondo, che trova buone regole di voi, non ti. Chi viene a Boga un cianciao dice intorno alla boia, che non c'è un po' chi va relativamente esperto, forse è profondo, a sin temi importanti. Also es molt ok, buma e farmezia. Aber se vens an tschäuvel discurs cu Laura. Ins drove ja scho in tec in moment per amprende den Knuscher in lauter. Forse dem Reins in lauter, tschiose kau. De forse da risposta interna tutte le domande che in sa, che fa quella persona che vuol, quella che è dosio musazzi, cioè, con quello è tutto chiaro, lui va a altri esperti in altre tematiche.
0: In media sta Riccardo in tocca 2 ore stia in paziente, tutta la loro energia a bisogno della persona. Durante quei tempi, approva la volontaria da sentire, si dà forse una tematica che smacca, si dà senza che portas l'evgiamento, a dete da d'ampligia vis, magari feci concreti.
1: Ho letto che asci un buon film, la mondo io sono stata differenti sgade qui in tir, lecce lo giù, a buon al spital, al canton da vostra, alla garage, yeah. Also c'è chi fece dina, una volta che io mondo dina, c'è asci un fada, del si c'è del bien, adesso prendono dine tutti in conto, se di quei con avri in finiastra, ni svidare in de boiber, ni mettere il plumaccio in tec, pus poi meier, di quelle cause.
0: All'opera nella cumiau, a cui io da stanza, sai che quei incontri vien forse a restare unix.
1: Io vese il savenz, le persone sono in una gada, sono più 2 gada, perché è semplicemente un po' più difficile la partizione. Also. Ed in quel momento vale di fare quella relazione, per quel momento di avere una base di cianciare con l'altro, di sai di essere in una che forse 2 o 3 anni ma anche forse in una visita, qui io sono intorno, cioè che io vedo in una tocca 2 gada le persone. Ed io sono anche stata tra persone che hanno detto mi proxima iamna sono pubblica o lo veses ti pubbli mai. Quel momento che io venivo al puspeio dalla stanza, mondo veramente sapientiva, ma lo puspeio nella stanza delle stironze, se prende il momento temps, per me avon che io mo lo puspeio alla proxima. Aber plus avanti venivo delle visite che va ben con me. Quelle sono dine che in te che studiate lo forse più dice su enter e tutte quelle persone che non mai avevo detto che in alla fine della vita che io faccio senza voler al pass vittir mai si mai avete naturalmente è un più giovane che io che da ciò ne da studiami io credo che se c'è il resto da mince visita proprio quelle che in su enterini 2 di sono mie dine che io patraccio il vittlo under lo faccio in per patraccio scrivo quelle abbiamo scrivo il bossi da mince visita non c'è in altro.

0: in pacient a decha von in temps rimna bia bia las regurdientes durant la vita, poco quellas regurdientes e lula ventira de test de vos moments.
1: Jeu s'imagina l'ina spezie da gronda chaminada fulanada cu massa cruna splica plainas.
0: Fulana quella din miracle segi pulit plaina. Un buone sabialas regordiences. Poca vide quella sa stilu quasi sco studia alla fin de te vette, poca ti es di alu in quella situazione che ti sa sforzo bo fa activamente pli certas causas a scioe che las regordiences. Nu trescian de.
1: A quei malec della chaminada, della reserva de bialas regordiences, quella meina an vos nustia Ignazia Graf Giger, nostra cironza specializzata in palliazione che da cuorza faccia indipendenta. Sco coach lavora el et nor divers concepts. E l'idea della cira totala de si Alessandrs flaseggia via den quei eter persunas che in buon in una situazione palliativa.
2: Quei betrach fascinese schon einmal se ve forse fa effect pi baul a bu per la fin della vita. A importa di buono che ti ha es quei concept va per mai a dina.
1: In survec che la porge in sia pratica de coach indipendenta è la palligrafia.
2: Also der Kurs der Palligraphie in der Wurde Biografie la fin della vita, quei aspekt important wo de quei point de vista mir zentral mein autre no was si la vita ke schnus du as mein an was si la vita klar nus in meine knus essen aber ist es propi per charts ja ja de la vosa fase ja im ran no was per kokke so ne wala de vosa fase die bo in einer Form chronologica in quel senso che date buon codigione che date il bianchnet in una mappa per quella questo essere delle abilità se vi ascoltiamo una buona fortuna più in quella forma.
1: Sono confondati e firma a Ignazia Graf Giger voglio riunirsi le esperienze della palliazione a sia lavoro da coach.
2: Per casualità da sono un codice da Sabrina Görlitz che faceva quella palligrafia allora sono io in la scuola tra quella qua immediato con stau per me perché è esatto quel che ho level adesso con fa su se sette e questo costa chiaro per me. Quei miri oder Begehenze nehmen. Aber mir ist sehr klar, quei in Produkte nicht probabel fit, aber quei sich fit spezielle Dinge vermeidet, sich fit kommentieren, da den immense Honor, sich fit in Teams, die erste so ein Kameran Rossi la Vita, quei eben einfach per Essenz della Vita.
1: In una palligrafia si compone in modo di cinque pagine, e la nigina pretensione di essere completa, ni da curcla tutte le tematiche da Dina Vita.
2: Die war per un dra quei che stau a de sie le essenze che experience forze speciale che betrat speziales fa no quella persona a de va propri persona inter quella persona sa un inagada verbalizai a venu diu a de ven un dra in quella forma che scrivel sie ai
1: Per creare una palligrafia dati quattro passi. Il primo termine è non legions.
2: Poi è importante prendere un conoscere in lauter, poi è tutto flessibile. Se lo interessa, se non dina di naia, tutto in bocca, che io metto lavon, ne conosco due, poi va a bocca. Ma in un primo sento pada, io mi dina di dita la persona scottata in quella situazione, questo è importante.
1: Se entra quei primi incontri, se la persona ha una vongosta di creare la palligrafia, viene il secondo termine.
2: Io mi spero so, a fare quel discorso. A quel discorso prendo sì, sin in audio. A quel va circa un'ora e mezza massimo, ma esce la fine mira. Quel è flessibile, ma la fine mira è da tenere in una rama per chi si diventa praticabile, per come due svarze.
1: Quei discorsi da circa un'ora e mezza è un discorso manau, può semplicemente in invitare a quint'acqua che venga standamente. Le domande scentate vanno alla cerca dell'essenza di una persona, di questi momenti clave, di quel che fa o ella.
2: Da c'è essere l'os, c'è fuggire esattamente, c'è fuggire buppli. Di va di una persona, c'è stato lui importante, c'è fatto lui. Chi è io in quella direzione, che dipende dal contesto. In quel momento è proprio se senti più in vita, e va per quel momento. Ni c'è agitato in quel momento. C'è così asse a voi beati, per esempio, ni svegli in suente, c'è così asse a delle, anche voi il punto di vista. A quel naturalmente, ogni punto di vista del stile della vita, è già un fatto speciale. Thank you.
1: Cun quei material registrau se mette Ignazia Graf Giger a la lavur.
2: A leu dependia di niente che in c'è situazione che la persona è quanto presa fai. Abbiamo il scelto einfach in jamna da vi scritt quai, quai da lo schien in prim spots as di.
1: Il scriver quai in prim spots in igiene lavur de redeger las informazions in una forma literaria, ma bens il pupi se centen il splait sco qua che la persona apriu els in bocca.
2: Die probieren in Lugatsch Blidau, und dann probieren die Schaschiebein, als Bleiz der Person total. Also, qui ist das Schaudi, quella Person.
1: Con quei in prem sbozza rende la paligrafa può spaitirsi un cliente, sia clienta.
2: A lui, il mondo è legge la vanque. Non troviamo senza scurreggio, forse se un venuto in mente, se c'è quella persona. Ni magari sa essere tutti che ho capito, se c'è fallo, ni tutto caso, anzi possibile da fare correcture, poi ogni negato Patrolaggio Londra, Cile, si dedica alla biografia, conti esemplari, leva, si decide di qui.
1: Il fatto di dedicare la paligrafia a dine e plire le persone, quei giri a sapere quinta con un visavi concreto il ciao.
2: Gesti, se si sbocca a cini, a cini, a cini, a sto sbo, dedicare a cini, a ai fauni, a cini. Leo mi è un aspetto in quella situazione alla fine della vita che ti ha la possibilità di fare X, ti ha la possibilità di creare, ti ha la possibilità di venire. Il cristiano non ha la possibilità di venire in attività. In se buono mezzo il smeonzo della malzogna, ti ha tutta la possibilità di io vado in irte spirituale da venire.
1: In agacca las adattazions e correcturas in faccias, che tetel a malec della cuviarta in fixai, vien la paligrafia stampada, a con quai arriva è il quarto de vos pasta la lavur della paligrafa.
2: A lup è la soldada. Letz sa es fetch kurt, da quai è intic dependent della situazione, aber letz sa propi esser che ho porta sperazò, finiu, dir mit quai na china mappa, porta sperazò la quantità, de cir quai aisi, nus rensco diu quai project.
1: La paligrafia che Ignazia Graf Giger surdat vuol può essere in rimnada a modo bialz moments ne si zon in idealizzazione da dina vetta.
2: La paligrafia ad è mio male del cristiano della logoterapia è il greve è si meins staus si importanza la vetta. A per cui vai schon presenter è da bo valetta che bien ne schliet piuttosto di neuenstai il punto ma cons della vetta a cui è quel che ins capesce magari per retrospectiv.
1: In quei momenti marana vos, quin sacin se sanfla il vos capitolo della vita terrestra, sa il formulare l'acna vita ed ha un sentimento di controllo. Ins formulesce l'acna verdad, ins mette paese in quel che è stato importante per ins, quel che ha dato la direzione all'acna vita.
2: Quella paligrafia, quella vuol essere la super, super verdad, questa è semplicemente la verdad di quel cristiano in quel momento. L'idea è schon di dare in quel momento a una persona in te controlla quella abilità di essere creati, c'è un inegato, in questo è un controllo.
1: E la logoterapia, tenor Viktor Frankl, la base della lavoro del coach di Ignazia Graf Giger, la vai con son per ancora in sen, causa che sa forse per fare la retrospettiva. In avete plein in sen, sto può non essere in avete, ma con momenti di ventira. Il formulare ad un drail spial, scoè il greves moments, sappi procurare per pace e consolazione. Tenè in teme un'incina essenza ed un'incina messaggi da dina vetta, sapi d'abbia alla persona che dat vina von la paligrafia, scoia a quella scracciaiva nella.
2: Quei vini per certi, che certe cause hanno una certa montata. Vietze credo il gran beneficio di discina riflessione di marana vosa in una casa della vetta. Per quel che ciò magari meno di amasse scene per se senza, se che vai per so entrare da collidiato quelle scene, se lo dati tutte in un antico, questo con un film. Al magari fa di per la fin send cuti as cuti mette spuspe tutte le scene insieme.
1: Ad il pibi per ella segi da se mi dà la vesta di una persona si lacci na vetta.
2: Se cazzi ci che di ma mai avete a sci postata spettacolare di interessante ti avvia un scriver si ti ti lev il pibi sti sa svai per quel colus sti tutti nina musa questa mi in prima paligrafia sta uscì una situazione a sentali. Oh, io vai buttare ciò che hai di tondo rugiana, a quei di grandiose.

0: Ton de la Marella de Dots, la tschunavla emissiun de dina seria dedicada alla mort. Oz venus dau duas pinches investas de personas che fan parte del gran orchester che trova per accompagnare una persona che in siu de vos capetel de vetta.
1: E trova mincia registrar e ne gada pli quelli, ne gada pli bian l'auter, aber perché detti proprio il concert, perché funzionesce, trovi tutti.
0: Ils dus instruments de quei orchester che nus vein udi uozza in Riccarda Florinet, sco volontaria, presenta ella in sua intermiesia di amna e la stazione palliativa del Spital Cantonal a Quera. Lo vein us edis curiu con Ignazia Graf Giger, Cironza, ad api curte coach a paligrafa.
1: Ei trova fetch biaia per cui funzionesci. Ei trova magari bu bia, aber ei trova tutz co.
0: Sco dec, i data un massa autors registers in quei orchester della cira complaina a complessiva. E gli articoli di quella marella hanno fatto, per esempio, in contrasto che Bertile Giossi ha già fatto con tre sons con miedis, cironzas e cionz. In film intitolato «Bun en fin la fin». La producente della marella è scuadina Anna Srarda Campel. Mio nome è Astrid Alexandre. Grazie per vostra fidelità, vostri sons. Stai bene.

0: Attualmente il studio osa la redattura da quella serie da Marellas dedicata alla morte Bavegna a Street.
1: Grazie.
0: La morte osa forse bec il tema, il pilefer, bec totes e tots discorren gugent dalla morte. C'è las reactions, citeast sruania fignanosa, la Marella da dozza già la cingiavla dalla serie.
1: E qua in integrev da Ginevra, perché senti ci l'angista vilente da quella tematica, ni abo cosa tarla, quello centro di un radio, scrivo buex nome mi, hei, vai, Claudia tarla. Pil plis rovenienz pia pitost, resunz da personas can quita interessant, ni can stadas comuntadas, alas tematicas in tocanus di stadas vegi diversas, asci dati sigere auditures can forse tarla o con gust in emissione o in altra bo. E già posto è buona serie, non c'è stato là tutto per venire su entro, ma in massa zot capitoli del gran tema della morte. Avrò spertornato a te la domanda, perdona, il tenor generale delle reazioni è piuttosto quel super che viene discurivo a gli dapri della morte. Già ecco già FHB, perché era finale per tutti noi tutti, a Minceton fai semplicemente creare un bain da tutti, che non si può per sul, con certe domande, con certe esperienze.
0: Ivan invece è stata la cingiavla emissione, voglio ad avanti con la serie.
1: Io vai solo a continuare perché la tematica è sì grande che aveva un gigbo l'impressione di aver raccontato a fin quella serie, ma ho dati si ieri una pausa, ma che vai per da giù mia prossima Marelli a ton, PMRA, c'è che sabedia. Io vai solo in per tema del ciao, di questo che ho avuto in sessetto, sono fai la prima mese dati di Lyon, a per capare di essere tema, se non chi trova se meno un po' di più tempo per inflare gli auto, per suadere gli auto da stare a raccontare.
0: O sant fast, quanto te ne marvegliasi? C'è tema sfissa anche lì?
1: Io sono già di pigliamme, se ti ne puoi poi vedere a cercare, dove andare su entro, ancora lì, la comunicazione con olmas de persone defunte. Cioè, che abbiamo forse il sentimento di fare i segni dei loro defunti. Abbiamo discorso con loro, abbiamo domande per sostegni, con loro, e cioè, che già è sempre mai nella natura del cristiano, che vuol mantenere una collegazione con loro. E poi abbiamo persone che vogliono essere in comunicazione con le olmas, perché buono discorso con le olmas, ma anche sorvegliano i messaggi. Aber tocca a noi, se mi dicono di quelle persone che vogliono stare a discorrere con il microfono, ma è questo che è un tema che ci si dice di discorrere con olmas, non sorvegliano i messaggi di olmas, ma erano forse in tale traccia non c'è stato per noi. Aber che fosse ieri un tema che interessasse, per cui avevo qui un racconto da qua il mio contorno, in tutti interessai, volessi un po' di gente vedere più. Interessante, ma è la scienza che non c'è a affrontare seriamente in quella tematica. Cioè, ti vedi questo era un tema che ho via un po' da del tutto.
0: Hai anche un altro tema in testa?
1: Sì, massa, ma io discorrevo con Bugien da quel che non sapevo nominare il eleger set, il momento della lacina morte. Questa è la tematica suicidi, se capisci, qualche sovente è fatto violento per questo che resta nella vostra. Ma io vado per eutanasia, per persone che decidono se è o se è per me bene di in una tendenza che cresce, a gesto in Svizzera, dati c'è una specie di turismo dell'eutanasia, se vuol dire, cioè persone dell'esterno che vengono che a morire, perché è che è possibile. E come se è in basenza, forse in sviluppo della società, in una nuova definizione, c'è chi è morto digna ai. Avrebbe e che ho avuto miseria di fare gli altri che discorrono delle loro esperienze. Avrebbe questa data forse sul Stato, non so di una scienza che ho avuto discorrere come è da quella tematica e da quella della comunicazione con le olme, se hai bisogno di sapere, dai parte, scrivi, telefonai, c'è e di una.
0: E allora, sì, ma che le due emissioni potenziali sono gli affegni?
1: La fin finale sto a dire di una maracqua con mia producente, forse di ella e di mia è o se si un'intica vonda della morte. Temas vesso in mince caso in massa, ma interessa per esempio il cordoli tra animals, nuovi studi dimostrano che il cordoli, cioè la malincurata, è buon se c'è su letto ma in human. Lo fosse interessante se facendo col fatto che la morte è da dina varta, non si c'è chi non vuole forse stusciare bene, non tega un tabù, ma da c'è la varta in vero boom di crimi, di podcast, di true crime, più la morte, curiosamente la morte violenta, fascinante è, l'audessi è il tema femminicidi, se capisce, fece attuale. In altro tema è morte d'amministrazione. Ci cascano giù da se faccio un tag con quei temi, sa, da c'è che ho di scuola, credo. A me interessasse è da dare un sguardo in certi trends che si sviluppano. Ine, per esempio, è trasformare la cendra da dire funghi in fitem, da se intervenire in anio da quella cendra, in rinces, in cadena c'è adina. Ni, per me è più irritante quella nuova possibilità di creare con l'intelligenza artificiale in avatar, con l'apparenza e con la voce del defunto, quasi per continuare ad avere quella persona in sua vita, a quella è massa di domande etiche in quel connesso. Ti vedi, mi è lieta con idee, se è un lunga.
0: Anz, lasciamo fare la sorpresa, basta Vordagna, con c'è Marellas, ci te torna Zigliaton, pil moment, dati la possibilità da parlare online, tutte le prime 5 parts da tia seria, grazie per la visita in il studio a Street.
1: Grazie a te.
0: Las Marellas Ener pubblicidas in la nostra audioteca online.
2: La Marella.

vus al puls de la musica. Dal sempre verd, sur il hit, finter la scovrida. Usci varia, scola vita.

musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai.

Pel gust al puls dalla musica. LTV

Not da Jon Guidon. Pür uossa citaja er l'ultima vusch, c'un giunno travaja püsot sia crusch. Pür uossa ci svezza las steilas in lot, ci dan la bellezza al ciel e la not. Pür uossa spalainta cum plaina magia, e l'orma sbadainta, sin sömgia, suria.

D'ingionder, da Luisa Famos. D'ingionder c'è oveg, in gio c'è giarà, cim sa da dir. C'è sun stat, c'è sarà, cim sa da dir. Portem vent sunt iala, bütem flüm alla riva.